segue l'intervento che abbiamo raccolto. Con questo modo qua, vi prometto diverse voci, come vi ho detto, perché è stata una settimana intensa di accadimenti. Abbiamo cercato di dare una copertura il più possibile completa, sempre con l'idea che completo non sia tutto, ma quello che ci interessa di più, e su questo ci manteniamo questa, diciamo, libertà. Con queste premesse cominciamo la puntata di questa settimana, cominciamola proprio andando a sentire i protagonisti di una vicenda che esce sui giornali ed entriamo nel merito guardando i primi articoli. Sono diversi gli articoli che sono usciti, ne prendo solo due che si susseguono dai giornali delle cronache locali, il Corriere e Repubblica, il 10 e l'11 di luglio. Si parla dei servizi, diciamo, legati alla raccolta dei rifiuti, allo spazzamento, alla pulizia stradale e quindi a Alia. Il Corriere Fiorentino, il 10 di luglio, noi mandati a svuotare i bidoni vuoti. La città sporca, la protesta e l'avversione degli operatori di Alia. Siamo troppo pochi. Firenze strabocca di rifiuti? Punto interrogativo. Siamo pochi e giriamo a vuoto. Gli operatori di Alia incrociano le braccia e portano la protesta sotto Palazzo Vecchio. Ci sono delle foto nella fotonotizia abbastanza eloquenti. Una è di una via che per la pavimentazione stradale fatta a pietra sembra riconducibile proprio al centro storico, uno dei, diciamo, delle parti della città, del comune di Firenze. Poi chiaramente i servizi di Alia, come sentiremo anche, sono su gran parte del lato centro, quindi Prato, Pistoia, Lempolese, ma nello specifico qui si sta parlando di Firenze, perlomeno dal punto di vista della cronaca, visto che lo sciopero si è tenuto sotto Palazzo Vecchio, non casualmente perché il comune più grande è quello di Firenze. Quindi vi dicevo, una foto eloquente dei disservizi, cassonetti smart però pieni, con un sacco di sacchi fuori a ingombrare il marciapiede. Quindi quando hanno inserito e hanno dato l'avvio alla raccolta differenziata porta a porta, tra i punti che alcuni comitati più o meno spontanei di abitanti segnalavano per il ripristino dei cassonetti, c'era anche il fatto che secondo loro i bidoncini messi sui marciapiedi avrebbero ingombrato i marciapiedi. Ecco che invece, quando si pensava o credevano anche questi comitati che raccoglievano le firme nei quartieri fiorentini delle periferie ovest e nord, dove era per ultima arrivata la raccolta differenziata porta a porta, credevano che con i cassonetti tutto sarebbe funzionato a meraviglia, invece i sacchi fuori dai cassonetti ingombrano i marciapiedi ben più di quanto non facciano in realtà i bidoncini della raccolta differenziata porta a porta, detta sinteticamente PAP. Comunque, al di là delle mie valutazioni, con le quali però certamente sono qui anche a rivendicare quello che è stato il tentativo dei movimenti popolari e contro le nocività di fermare l'inceneritore di Firenze Case Passerine, e di fermarlo anche e proprio estendendo le filiere della raccolta differenziata, a dimostrazione che non ci dovrebbe essere alcun bisogno di incenerire i rifiuti in modo indifferenziato, distruggendo la salute di chi, soprattutto di chi ci vive accanto. Ma questo accanto, poi, come avevamo visto già allora, è un accanto di diversi chilometri dai bruciatori e dai camini, quindi insomma la cosa è molto diffusa e largamente valida per tante persone. Quindi si potrebbe invece dare lavoro, si potrebbe invece avviare delle economie virtuose, e purtroppo ci scontriamo con una direzione aziendale che va da tutt'altra parte e i lavoratori ce lo racconteranno. Questo era il Corriere. Invece la Repubblica, il giorno dopo, cosa dice? Rifiuti e sporcizia nel centro storico, i servizi di Alia si devono adattare. La vice sindaca Galgani, diverse ipotesi al vaglio. Palazzo Vecchio, vogliamo riportare la situazione ai livelli che i cittadini e gli stessi operatori si aspettano, interventi in via di definizione col gestore. Quindi la politica, come al solito, ci rassicura, lo fa sempre anche con Repubblica, anche nelle parole di Repubblica, che correda il suo articolo con le solite fotografie. Qui la fotografia di cassonetti sui quali e dai quali si intravede addirittura il Ponte Vecchio, eppure occupano il marciapiede sia dal lato del palazzo, quindi sono sacchi appoggiati sul muro del palazzo, e dall'altra parte, immediatamente a pochi centimetri, anche tutti lungo il cassonetto. Quindi il marciapiede è praticamente tutto occupato e siamo vicino a Ponte Vecchio. Questo è l'aspetto più evidente e quello che le

0: foto riescono a mettere più in evidenza, ma la realtà siamo andati a cercarla, a farcela spiegare nel dettaglio da coloro che questa situazione la vivono dall'interno e che sono ben lungi dall'essere dipendenti comunali col posto fisso, come giustamente ci ha detto uno degli RSU dei Cobas che ora sentiremo, e appunto con un ciclo di interventi che siamo riusciti a mettere insieme con i contatti che, ripeto, coltiviamo e cerchiamo di mantenere fin dai tempi della battaglia no inceneritore su Firenze Case Passerine nella Piana, che ormai è datata un decennio. Abbiamo diversi interventi, non si parla solo di Firenze, si parla di tutta quella che è la situazione della multi-utility Plures Alia, e sentiamola dalla viva voce dei nostri lavoratori, dei Cobas e impegnati nelle RSU, quindi nelle rappresentanze sindacali, cosa succede davvero. E lo sentirete, io non li ho modificati più di tanto, sono una serie di interventi, ognuno di loro si presenta, li ringraziamo fin dall'introduzione che sto facendo, tutti e tutte, per tutto quello che ci hanno detto, che è molto interessante e ci dà la possibilità di andare oltre le narrative aziendali e manageriali e anche oltre le rassicurazioni fatte a mezzo di dichiarazioni come la digitalizzazione, la tecnologia, ci stiamo adeguando. A me sembra, poi non sono nessuno, ma mi pare che coloro che si stiano adeguando sono i cittadini che a volte si spazzano sulla soglia di casa da soli perché non arriva lo spazzamento stradale. Ad adattarsi sono i lavoratori di Alia, che con gli stipendi che si ritrovano per il lavoro che fanno e i turni che gli vengono dati dagli algoritmi non riescono ad organizzare la propria vita. Mi pare che ci stiamo adattando tutti, tranne che loro, che invece sono e dovrebbero essere pagati per rispondere alle nostre necessità e invece accumulano utili. Quindi seguono degli interventi, grazie ancora a tutti gli RSU e a tutte le RSU che ci hanno permesso di guardare dietro al paravento della politica e dell'azienda.
1: Sì, ciao, buongiorno Alessandro, RSU Alia. La situazione com'è? La situazione è una situazione calda, non solo dal punto di vista climatico, ma anche aziendale. Insomma, è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo in questa azienda, rifiuti che trasbordano, territori che non riescono a sopperire al porta a porta come sull'Empolese. Perché succede questo? Ora, oggi è uscito un'ennesima presa di posizione da parte di Perra, dove mette al centro l'innovazione digitale che dovrebbe portare questa azienda ad essere la leadership per quanto riguarda un servizio di raccolta gestito da remoto. Ricordo che questo servizio viene fatto da uomini e donne sul territorio. Tutto bello sulla carta, tutto molto molto bello, il problema è che stanno sperimentando da più di un anno questo tipo di sistema digitale, con una direzione che è stata praticamente cancellata da un anno. Noi avevamo delle direzioni territoriali su tutti i territori, sui capoluoghi, Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, e l'azienda ha potuto centralizzare tutto. Hanno la presunzione di gestire tutto da remoto, e che dire, gli si fa gli auguri, speriamo che questo vada a buon fine. Noi abbiamo dei dubbi, questi dubbi sono stati espressi dalla RSU congiuntamente, tutte le componenti. Da un anno abbiamo un nuovo algoritmo che organizza i servizi interni e i servizi sul territorio. Questo algoritmo doveva partire a livello sperimentale in piccoli magazzini, e l'azienda ha deciso di farlo partire tutto insieme. Cosa è successo? È successo che è saltata tutta la programmazione normale che avevamo da anni e anni e anni. La conciliazione vita-lavoro non c'è più per molti lavoratori, anche fosse una percentuale di un 10% o anche un 5% che non viene garantita, comunque sono numeri, su un'azienda che conta più di 1600 dipendenti, si parla di operai, operatori ed autisti. Tutto questo, noi come RSU eravamo partiti a marzo con uno stato d'agitazione, iniziato i primi di marzo, abbiamo avuto incontri con l'azienda in tutti questi mesi, incontri praticamente inutili, molti, molti inutili, che non hanno portato a risultati, e dalla fine abbiamo deciso di proclamare lo sciopero il 9 di luglio, anche a fronte delle mancate risposte da parte della direzione su tutte le problematiche legate al porta a porta dell'Empolese e la mancata applicazione anche del protocollo caldo firmato a metà giugno. A fronte di ciò abbiamo scelto noi come COPAS di organizzare un presidio di protesta sotto Palazzo Vecchio, in quanto Firenze è il maggiore azionista. Siamo stati ricevuti dall'assessore Dante Dario con delega al lavoro. Questo incontro speriamo che porti qualcosa, ecco. Non abbiamo molta fiducia, però sicuramente se i comuni proprietari di questa azienda non si fanno carico di risolvere problemi che noi dall'interno non riusciamo a risolvere, sicuramente ci vedremo di nuovo costretti a fare sciopero. Ecco, questo.
2: Salve a tutti, sono Alessandro Maionchi e sono un delegato COPAS di Alia, e in particolare dell'area pistoiese. Oggi con i nostri interventi cercheremo di farvi un quadro reale di quello che è la nostra condizione lavorativa, che ormai, come dire, non è più che un lontano parente del posto fisso in comune, come molti però ancora oggi immaginano. Per fare questo bisogna però contrastare quella che è la narrazione dei vertici aziendali, che un anno fa dicevano che la gestione ideale era perfetta e che oggi invece dicono che un giorno, forse domani, ma sicuramente domani l'altro, tutto funzionerà perfettamente, scaricando le colpe di ciò che non funziona oggi sui cittadini, sui turisti, sull'abitazione del centro storico e sugli operai che mal digeriscono le novità. Cercheremo quindi di spiegarvi invece quali sono le reali problematiche di questa azienda. La perdita dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto di igiene ambientale inizia con il contratto del 2016, unico contratto in cui sono aumentate le ore di lavoro a parità di stipendi. Nello stesso contratto sono stati inseriti dei sottolivelli per l'inserimento lavorativo in azienda. Attualmente lo stipendio di un neoassunto è intorno ai 1.100 euro netti al mese, ben al di sotto della soglia di povertà e ben al di sotto delle cifre di salario minimo proposte dalle varie forze politiche. Nel contratto 2022 abbiamo perso i diritti sulla malattia. Nel contratto 2026 non abbiamo recuperato il potere d'acquisto perso negli anni precedenti. Non va bene neanche sul fronte degli accordi di secondo livello, dove abbiamo perso il diritto alle ferie estive. La scelta aziendale di inseguire una esasperata digitalizzazione alla ricerca dell'organizzazione perfetta si è dimostrata un miraggio. Un'illusione che sta in piedi solo grazie ai sacrifici degli operai, che non riescono più a programmare la propria vita privata. Aggiungiamo l'uso improprio dei sistemi GPS, lesivo della privacy e i continui attacchi ai diritti sanciti dalla legge 104 per l'assistenza ai disabili. Se poi ci si mette anche la mancata conservazione del posto di lavoro nel caso in cui un operaio sia dichiarato non più idoneo alla mansione, questo vi dà il quadro di quella che è la vita reale, la vita lavorativa di un dipendente di questa azienda, di Alia, proprietà totalmente pubblica, che assume sotto la soglia di povertà e che manda via chi non è più idoneo. 15 anni fa gli stipendi degli operai erano più alti e la tariffa era più bassa. Evidentemente non è il costo della parte operativa che grava sui cittadini. In questa situazione abbiamo deciso di rompere il silenzio e di manifestare sotto Palazzo Vecchio e aprire un dialogo con la proprietà, i comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Per questo lascio la parola a Deborah, che ha seguito, diciamo, la punta dell'iceberg dell'ultimo periodo, che è il tentativo di cambiare la gestione della raccolta nell'Empolese, che ha creato una marea di disagi.
3: Sono Deborah Pianigiani, delegata COBAS per l'area Empolese, che è stata protagonista nell'ultimo mese di una riorganizzazione del servizio porta a porta che ha causato non pochi disagi ai cittadini. L'azienda ha infatti deciso di reinternalizzare alcune aree del comune di Empoli e di esternalizzare i servizi a Castelfiorentino e Certaldo in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei servizi. Questo ha comportato non solo l'aggiunta di nuove zone, ma anche il cambiamento di tutti i percorsi che da molti anni sono svolti sul territorio. Inoltre, questi nuovi percorsi sono stati creati a tavolino senza tenere conto del numero di utenze in una determinata area, dei pesi che sono movimentati dal personale all'interno di un turno di lavoro, dei tempi di percorrenza e soprattutto di quelle che sono le possibilità fisiche del personale che ogni giorno lavora a terra. Se infatti alla fine di un turno avanzano dalle 30 alle 50 strade, probabilmente non si tratta solo di ottimizzare come girare il percorso, ma forse ci sono problemi più profondi da ricercare nella progettazione del percorso stesso. Da parte dell'azienda abbiamo trovato solo un muro di gomma. Abbiamo provato a esporre le problematiche anche con l'aiuto del personale che da 15 anni lavora al porta a porta e lo ha visto nascere. L'apoteosi l'abbiamo avuta all'incontro del 27 giugno, incontro proposto tra l'altro dall'intera RSU con spirito propositivo per arrivare proprio a una soluzione, in cui però l'azienda ha denigrato le persone che erano lì, confermando quella che è ormai l'ordinaria mancanza di rispetto verso i propri operai e la tracotanza con cui si è scelto di affrontare la gestione della nuova organizzazione. Inoltre il nostro modo di lavorare risente molto del fatto che non abbiamo i mezzi adeguati. Molti sono vecchi e non funzionano bene e quelli nuovi sono, a nostro avviso, frutto di acquisti sbagliati perché non sono adatti al tipo di raccolta che facciamo in questa zona, complicando quello che ulteriormente è il nostro lavoro. Poi c'è da segnalare il clima in cui veniamo fatti lavorare. Non solo siamo in strada a subire le lamentele dei cittadini, che giustamente hanno il pieno di diritto di lamentarsi visto che si vedono crescere i rifiuti davanti alla porta di casa insieme alla Tari, ma anche a livello aziendale subiamo continue richieste di straordinarie e pressioni per finire un percorso che è impossibile da finire. Se l'azienda vuole vedere moltiplicare i suoi investimenti nell'area produttiva, sarà necessario che inizi a investire sul personale qualcosa di più dello zero, perché qualsiasi numero moltiplicato per zero darà come risultato sempre e solo zero.
4: Salve a tutti, sono Marco Gallorini, RSU Cobas Lavoro Privato in area. In merito allo sciopero del 9 luglio, come Cobas Lavoro Privato abbiamo deciso di organizzare un presidio davanti a Palazzo Vecchio. Abbiamo scelto questa sede perché il Comune di Firenze è il socio di maggioranza relativa e detenendo quasi il 37% delle quote di Plures Alia Multiutility è quindi il soggetto che più di tutti può e deve intervenire sulle nostre vertenze. Il 9 di luglio una nostra delegazione è stata ricevuta a Palazzo Vecchio, ci hanno ascoltato e hanno preso nota di tutti i dettagli e di tutte le problematiche e le vertenze abbiamo esposto nei confronti dell'azienda. Abbiamo spiegato loro cosa sta accadendo negli ultimi mesi, con la speranza che si facciano carico della situazione e mettano in campo soluzioni concrete. Il nostro punto è nel nodo della riorganizzazione e della digitalizzazione. Da gennaio è iniziato un cambiamento strutturale basato su una nuova riorganizzazione e su una digitalizzazione molto spinta. Questo processo ha portato a un accentramento completo degli ordini di servizio, limitando fortemente la territorialità. Questa situazione ha creato uno scollegamento totale tra chi gestisce il servizio e i singoli territori, lasciando chi deve operare sul posto troppo distante dalle realtà effettive di ciò che accade sul campo. Oltretutto, questa nuova legislazione non sta funzionando come dovrebbe. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri punti bui. In questo momento la tecnologia non ci sta aiutando e se non torniamo a valorizzare i vecchi metodi basati sull'esperienza non ne usciremo. Solo così si può ottimizzare davvero il lavoro su strada. Non basta che un piano sia formulato digitalmente, deve essere applicabile e sostenibile da chi lo esegue concretamente. Oggi questo sistema non funziona ed è sotto gli occhi di tutti. Firenze è sporca e le criticità organizzative sono tantissime, non ultime quelle che si sono verificate ultimamente ad Empoli con il cambio d'appalto del servizio porta a porta. Grazie.
0: Grazie, come detto, grazie a tutti e a tutte voi, lo ribadisco, non mi sembra che ci sia bisogno di aggiungere altro oltre a tutte le informazioni che ci avete dato, vi ringrazio ancora e per noi della Stampa Rassegnata facciamo una prima pausa musicale, poi si riprende con altre voci e altri argomenti.

0: lungo muro.
1: Vai di nuovo col microfono. Abbiamo fatto una pausa musicale con gli assalti frontali, ci volevano anche per ringraziarli, diciamo così, della loro presenza sul nostro territorio insieme intorno con GKN. Poi lo sentiremo, una canzoncina per chi ha voglia di mare, per chi c'è già stato, per chi ha visto e ha toccato con mano che dal lungomare al lungomuro è un attimo, e come tante altre cose. Comunque andiamo avanti con i nostri argomenti. Come vi promettevo in inizio di trasmissione, ci saranno tante voci. Abbiamo già parlato con i COBAS, le RSU di Alia, a raccontare i disservizi alla cittadinanza di questa raccolta dei rifiuti e anche dello spazzamento e dell'igiene stradale, sempre più sotto la gestione manageriale, anche se mascherata da digitalizzazione e tecnologizzazione, a scapito dei servizi e soprattutto dei diritti di chi ci lavora. Ed ora sentiamo anche quello che succede ad Acca, nel distretto del Tessile Platese, dove non si ferma la lotta del Sud Cobas e di tutti e tutte coloro che la sostengono. Metterò nella parte scritta della trasmissione anche le posizioni a Google Maps per i picchetti che stanno andando avanti. L'invito è a tutti e tutte, lo farà anche Alan nel suo intervento, e a portare acqua e power bank, anche frutta e qualcosa di fresco da mangiare per chi ce l'ha può e dovesse fare. Semplicemente la sopravvivenza delle lotte è legata alla presenza e al lavoro di ognuno e ognuna di noi, quindi se potete andate e se potete portate. Alan, per un aggiornamento, appunto, si parte con la mia introduzione, come al solito 2 secondi. Torniamo nel distretto dei Pronto Moda Pratese, nel Tessile e connessi, per parlare con i compagni e le compagne del Sud Cobas che stanno continuando a portare avanti la lotta sulla vertenza di Acca. Un primo dato, un'acquisizione importante, la vittoria in tribunale, dove appunto il tribunale ha rigettato i ricorsi che le aziende dei Pronto Moda avevano fatto contro i picchetti e contro il diritto di sciopero. Quindi da questo punto di vista c'è un primo elemento importante in favore, in sostegno, in difesa della lotta operaia, ma le cose continuano ad andare avanti e, come spesso succede tra lotte e contro iniziative padronali, c'è una vera scacchiera, è una vera partita a scacchi, dove a un'iniziativa se ne risponde con un'altra. Quindi ai picchetti, alle botte, ai tentativi dei padroncini di smontare i presidi e far tornare la situazione alla loro schifosa e squallida normalità, c'è stata poi la risposta della manifestazione. A questa risposta, una nuova iniziativa da parte padronale, che è quella di come si potrebbe dire, diffondere l'attività, fare finta di niente e nello stesso tempo far continuare i flussi di merci in qua e in là. Abbiamo visto la solidarietà che è stata data da Shunda, un'altra azienda di Pronto Moda, e anche lì i presidi e la lotta. Abbiamo visto come sono state caricate delle merci addirittura su dei camion alimentari per far finta di niente e in mezzo alla strada scambiarsi i prodotti. Eppure in tanti luoghi diversi della piana fiorentina sono stati scovati e si è dato battaglia. Siamo ai nostri microfoni con Sonia, appunto, del Sud Cobas, per fare un aggiornamento su come sta andando avanti questa situazione. Io ho detto qualcosa rispetto a quello che già si conosceva, ma vediamo da te come sta andando avanti la cosa.
2: Ciao a tutte e tutti dal picchetto di Seano, dove la lotta dei lavoratori dell'HSRL sta continuando. Diamo un aggiornamento: nella giornata di venerdì ci sono stati degli sviluppi positivi. Il primo è che il tribunale ha rigettato il ricorso che era stato presentato dai Pronto Moda. Questo ricorso tentava di minare la legittimità dello sciopero. Il secondo sviluppo positivo è che nella sera stessa di venerdì abbiamo scoperto un altro carico e scarico delle merci in strada al macrolotto 2 in via Carpi, e da quella sera stiamo picchettando il bilico che stava essendo caricato per strada. La lotta quindi sta andando avanti, ora i picchetti sono tre, a Seano, ad Agliana e appunto al Macrodotto 2 in via Carpi, e invitiamo tutte le persone solidali a passare dai picchetti, c'è sempre bisogno di acqua e tutto ciò che può aiutarci a combattere il caldo di questi giorni.
1: Benissimo, grazie Alan. Come detto, ci sarà i link alle posizioni su Maps. Chi può, come ha ripetuto anche ora, acqua, qualcosa di fresco da mangiare e soprattutto partecipazione e presenza nelle lotte. Ci sentiamo presto per altri aggiornamenti. Un in bocca al lupo, un augurio. Non molliamo né contro i padroni né contro il caldo, che poi, volendo fare un ragionamento neanche troppo stiracchiato, sempre colpa loro. Andiamo appunto avanti, passiamo dal tessile pratese e dalle lotte sul lavoro a quello che invece è stato il presidio nel centro di Firenze, di Salviamo Firenze. Non dico altro, ancora 3 secondi, 3 o 2 per l'introduzione. Al prossimo intervento c'è Francesco di Salviamo Firenze. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, torniamo ad occuparci delle vicende della devastante urbanistica fiorentina. Lo facciamo come sempre con una voce che è ormai una garanzia in tutti i sensi, che è quella di Francesco di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo con te, Francesco, per domandarti se poi è venuta davvero la sindaca Sara Funaro al inaugurazione, diciamo così, del bagno San Gallo, che avevate annunciato l'apertura per venerdì 10 alle ore 18, aspettando appunto questa visita della sindaca che, come molte tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici si ricorderanno, aveva annunciato che sarebbe in qualche modo passata a vedere la condizione di chi vive nei dintorni di questo incredibile cantiere, che continua a crescere, ad innalzarsi, proiettando a volte ombra, altre volte polveri e altre volte l'ombra nera della speculazione, non solo sul quadrante di via San Gallo ma su tutta la città. E poi invece non si è mai vista, e quindi giustamente si rinnova ed è stato rinnovato questo invito. Francesco, a te la parola per raccontarci appunto, ovviamente, insomma, un po' di ironia non guasta e anche di autoironia, quindi questa evidentemente era messa anche un'iniziativa messa in termini ironici o satirici o comunque un po', se vogliamo, dissacranti rispetto alla politica, che ha dimostrato abbondantemente il proprio servilismo nei confronti di coloro che contano e rinnovato la propria indifferenza nei confronti dei cittadini. Te lo chiediamo nel contesto più generale di questo ultimo mese, dove abbiamo assistito alle denunce, alle prese di posizione rispetto alle notizie dei nuovi studentati, le notizie che sono uscite anche tramite Dimitri Palagi e Sinistra Progetto Comune sul fatto che gli studentati non pagano neanche la Tari, e quindi chiaramente questo apre nuovi profili non solo di illegalità ma anche smitizza tutta quella che doveva essere la retorica nardelliana del turismo che ci salverà dalla crisi, dalla disoccupazione, dai problemi, dal caro energia, dalle incertezze internazionali. E invece continuiamo a credere seriamente che siamo proprio dal turismo che dobbiamo essere salvati. Quindi ecco, a te la parola per fare ovviamente non solo un racconto di quello che è stato l'iniziativa a San Gallo, ma più in generale le riflessioni che state facendo, che stai facendo anche personalmente, su quello che è la situazione dell'urbanistica fiorentina in generale.
0: Grazie a Radio Wombat e grazie a chi ascolta. E sì, ieri abbiamo organizzato questa sorta di presidio un po' scanzonato, diciamo, anche se la situazione è molto seria, e in cui comunque in una sera afosa e torrida, direi, di luglio, il venerdì, una cinquantina di persone, tra cui anche diverse persone giovani, si ritrovano davanti al cantiere di San Gallo, chiedendo alla sindaca di tenere fede prima di tutto ai propri impegni, perché lei almeno una volta, ero presente anch'io, ma anche altre volte, ha dichiarato di voler incontrare la cittadinanza, che ha già organizzato gli open day, e quindi in cui comunque diversi anche rappresentanti del Consiglio Comunale di quartiere hanno potuto vedere con i loro occhi l'impatto di queste due torri sulla vita delle persone di questo rione, queste due torri dedicate al lusso e appunto di altezza, probabilmente diciamo, c'è un dubbio di legittimità e la magistratura sta indagando sulla altezza di queste torri, ma intanto i lavori vanno avanti e quindi questo presidio ha voluto semplicemente richiedere alla sindaca di nuovo di venire lei a dire alle persone, dopo aver visto con i propri occhi dalle finestre, quindi cambiando il punto di vista e la prospettiva, che davvero questo progetto, come ha dichiarato pubblicamente, è una cosa buona per la città, è buona per il quartiere e è utile. Ecco, quindi questa era la richiesta, in un momento in cui continua l'assalto comunque alla città e alla, da parte della rendita speculativa. Vediamo studentati che non pagano la tassa di soggiorno, che sorgono come funghi, e all'improvviso, ancora una volta, salviamo Firenze, insomma, è attento su queste cose, però ecco, ci vorrebbe anche un'attenzione istituzionale. Vediamo, ecco, anche riguardo anche alla manifestazione di ieri, mi piace riprendere lo stile appunto giocoso e anche se serio che ci aveva portato in Piazza del Cestello a dire no al parcheggio interrato. Su questo le rassicurazioni che non verrà fatto non ci bastano e continueremo a essere vigili. Però ecco, tornando alla città, vediamo la notizia di oggi, è clamorosa, anche se era già nell'aria, cioè lo sfratto che la proprietà di Palazzo Fagnoni in Via del Lagnolo dà entro 6 mesi all'ufficio del catasto, ai carabinieri ecologici, insomma al nucleo ecologico dei carabinieri e all'agenzia delle entrate, perché in quel palazzo molto probabilmente verrà dedicato alla rendita immobiliare, quindi verranno realizzati ci sarà probabilmente una richiesta di passaggio dal direzionale al residenziale per il lusso, con sopralluoghi già visti in opera da parte di tecnici, insomma, legati anche al campus che gestisce in via Petrapiana lo studentato. Quindi ecco, anche lì massima vigilanza, massima attenzione, però i segnali sono sempre più inquietanti, se addirittura appunto agli uffici pubblici viene dato lo sfratto e questo comunque nel silenzio più totale delle istituzioni cittadine. Ecco. E in questo aggiungo due piccole, come dire, segnali, no? Che qualcuno dice non sono importanti, ma io ritengo che invece lo siano, perché sono un termometro. Da una parte uno dei ragazzi che è intervenuto ieri al presidio San Gallo, che ci raccontava che a lui piace andare in una certa gelateria del centro, magari per fare una pausa durante lo studio. È successo che qualcuno o qualcuna, un influencer, ha messo un reel con un certo gelato e questo è diventato virale, e quindi adesso ci sono 2 ore di coda per poter accedere a quella gelateria. E lui dice giustamente, i turisti sono in vacanza, hanno tutto il tempo del mondo, ma io no, e quindi cambio gelateria, quindi non sarà un problema, però è un indice, diciamo, di come vengono poi tolti in qualche modo dei servizi e dei diritti anche alla cittadinanza. E l'altro episodio, una guida scrisse con un'amica che segue in particolare insomma, organizza visite per chiunque, ma pensate più che altro per cittadini e cittadine di Firenze, della città metropolitana, intenzionate ad approfondire alcuni aspetti dei nostri musei cittadini che magari sfuggono. E quindi gli è stato fatto notare, visitando un noto museo fiorentino, da parte del personale del museo, anche se vogliamo gentilmente, di accelerare in qualche modo la visita in modo da permettere una più scorrevolezza, diciamo. Ecco, questo, cioè che non si permetta nemmeno di approfondire 5 o 10 minuti davanti a un quadro importante, perché si toglie spazio a chi vuole consumare e fuggire, magari si accontenta di un selfie davanti a quel quadro, e questo toglie anche, impoverisce, ecco, la cultura della nostra città. Mi sono permesso di dilungarmi su questo perché ritengo questi due piccoli episodi, chiaro, poi lo sfratto delle famiglie ha un impatto sociale devastante e su questo è drammatico, però ecco, anche queste segnali di una città sempre più mercificata ci preoccupano e ci tengono sempre allerta. Chiudo col prossimo appuntamento, giovedì alle ore 18:30 a Forte Belvedere. Ci sarà un presidio di Salviamo Firenze insieme al Comitato Canneto Le Coste, al Comitato San Niccolò, per dire che per il resort di Costa San Giorgio non c'è spazio, non ci sono strade di uscita, non ci sono strade percorribili. E questo è anche letterale, perché risulta che appunto non sia possibile tecnicamente realizzare questo cantiere e poi far funzionare il resort di lusso con decine e decine di camere, perché la viabilità non lo consente semplicemente. Quindi, a meno di non devastare ulteriormente la collina o passare da Boboli per strade di cantiere e poi strade di servizio, questo cantiere non sa da fare. Quindi questo presidio giovedì 18:30 per dire quello che il buonsenso già evidenzia. E quindi ci aspettiamo tante persone anche lì. Sarà caldo, ma la situazione è calda e è il momento di essere sempre in tutti i cantieri dove la speculazione avanza.
1: Grandissimo Francesco, un ringraziamento come sempre per il tempo che ci dedichi, per le tue riflessioni, per i tuoi racconti, anche per la condivisione degli aspetti che potrebbero sembrare autobiografici, ma che invece, come ci fai notare, hanno una rilevanza e sono un ennesimo termometro messo al polso della città che sicuramente ha la febbre della speculazione edilizia, immobiliare e finanziaria. Questo è quanto ci hai giustamente lanciato, anticipato il prossimo presidio di giovedì per quanto riguarda il resort in Costa San Giorgio. Non trovo ancora niente di certo dal punto di vista degli eventi già lanciati, quindi per i nostri ascoltatori e ascoltatrici un invito a seguire le pagine social di Salviamo Firenze. Se poi ci fossero, uscissero insomma le cose, le grafiche, le locandine, a breve le metterò, ma ad ora, al momento della compilazione lunedì mattina, per ora non c'è niente, quindi insomma guardate i social per rimanere aggiornati sulle iniziative, anche quelle che Francesco ci ha anticipato. Si va avanti con i tanti temi della stampa rassegnata, Firenze per la Palestina, ancora 3 secondi e ancora l'introduzione che ho fatto. Raggiungiamo anche il presidio di Firenze per la Palestina e siamo ai nostri microfoni con Edoardo per raccontarci, spiegarci anche un po', entrando nel merito e nel dettaglio, qual è il senso del presidio di oggi, domenica 12 di luglio, con il quale si va in qualche modo a denunciare e a dire che la pace reimmaginata, così come la propone Noa, l'artista israeliana e palestinese insieme a Mira, è in realtà propaganda sionista mascherata da utopia perché cancella quella che è la realtà storica del colonialismo di insediamento che non comincia certo con il 7 ottobre e con il genocidio a Gaza. È stata scritta anche una lunga lettera che mi pare di capire non sia stata praticamente ripresa da quasi nessun media, questo a sottolineare come ci sia un unilateralismo davvero forte e smaccato su questa vicenda e tutto conferma le ragioni del presidio. Edo, se ho sbagliato qualcosa, correggimi, raccontaci un po' appunto perché siete lì, cosa si spera di ottenere con questo presidio e più in generale come la vedete anche rispetto al ruolo della città di Firenze, della sua giunta, di coloro che a Firenze contano e che organizzano iniziative di questo genere e quando invece, insomma, dalla parte dei palestinesi ci sono problemi, sappiamo bene quali sono i due pesi e quali sono le due misure.
3: Salve, allora abbiamo fatto il presidio, eravamo una quarantina di persone, cosa non secondaria visto il clima meteorologico e anche la domenica di luglio, quindi sicuramente importante, e è importante aver messo in discussione il tentativo del Comune di Firenze di fare una presa di coscienza per rimettersi a posto, la coscienza anzi per essere precisi, rispetto al genocidio in Palestina. E non a caso in questi giorni prima di arrivare alla giornata di oggi, nei giorni precedenti, come accennavo, siamo stati criticati come Firenze per la Palestina per aver fatto, per aver mosso le critiche, aver sollevato la polemica rispetto alla presenza di Noa da parte di questa Comune di Firenze che ha organizzato questa iniziativa. Comune di Firenze che tra l'altro in passato ha avuto anche il coraggio di rifiutare di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Banese e oggi invita la cantante israeliana Noa a una iniziativa per la pace, cosa che non è assolutamente vera e anzi corrisponde a una rimessa diciamo in discussione di quello che è invece la verità storica e la verità attuale, che è quella di un vero e proprio genocidio. Tra l'altro la dimostrazione delle complicità italiane rispetto alla politica del genocidio di Israele è il fatto che per esempio i giornalisti fiorentini hanno praticamente completamente ignorato sia nei giorni precedenti sia oggi le nostre posizioni. Però sostanzialmente, ovviamente, a prescindere che se eravamo a settembre-ottobre scorso le cose potevano essere diverse, però crediamo che sia estremamente importante iniziative come queste che sicuramente faremo anche in futuro.
1: E in futuro ci risentiamo e ci saremo, Edo. Grazie anche a te per questo report, diciamo così, a caldo, appena finito il presidio. Fa piacere che ci fosse almeno un po' di gente, visto insomma l'importanza di questo tema e i tentativi di adeguare le narrative anche attraverso degli eventi culturali di questo genere. Ci sembra tutt'altro che da trascurare l'idea e l'ipotesi di poter ballare, cantare, voler passare come quelli che su ingiustizie perpetrate su un popolo da un periodo così lungo, dalla Nakba a oggi, si voglia invece buttare anche un po' in caciara. Ci sembra per certi aspetti anche di cattivo gusto, senza per questo voler o dover passare da moralisti. Ecco, mi sembra che, come ci hai fatto notare, i giornali, i media locali non abbiano voluto dare spazio alla lettera che è stata scritta da Firenze per la Palestina proprio a Noa, chiaramente immagino senza particolare aspettativa che nessuno rispondesse, però per far capire quali sono i temi e i nostri e i vostri perché, che sono ovviamente anche i nostri, ce n'è di grosse di domande alle quali Noa sicuramente non saprebbe cosa rispondere, al di là delle solite retoriche alle quali ci ha abituato e che oggi il Comune di Firenze sposa insieme a tante altre istituzioni per fare una sorta di humanitarian washing, tanto per creare un neologismo su uno dei tanti washing con i quali si tentano di coprire contraddizioni e nervi scoperti, sempre più scoperti. Niente, mi fermo qui, non c'è niente di più da aggiungere, nel mentre il tempo va avanti e come diceva Mike Buongiorno è sempre tiranno, abbiamo tante altre cose, ora la GKN per il suo 11 e 12 luglio, i 5 anni di GKN che non sono un addio, non sono una bottiglia di spumante, ma sono una tappa di un percorso che va avanti. E così ne abbiamo parlato e ancora 3 secondi per l'introduzione all'intervento del Barba. Eccoci dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, seguiamo anche per questo capitolo, diciamo così, la vicenda della ex GKN. 5 anni di lotta, tante le iniziative di questo 11 e 12 di luglio già annunciate da diverso tempo, ma soprattutto una traiettoria per il futuro che è stata sintetizzata con il termine di Salpiamo. Salpiamo verso dove, per cosa, come e anche sulla scorta di quali discussioni, esperienze che sono state ancora una volta ribadite in questi 2 giorni, 11 e 12 di luglio, fino all'assemblea di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Lo chiediamo al Barba, che è stato con noi tante volte per testimoniare i passaggi di questi 5 lunghi anni, che ovviamente non siamo a commentare come l'ultima tappa, ma solo come un'altra tappa di questo importante percorso che ha attraversato e continua ad attraversare i nostri territori e continua ad attraversare le vertenze del mondo del lavoro ed anche delle vertenze territoriali, con la capacità che ha sempre avuto. Barba, raccontaci un po' te com'è andata e soprattutto cosa succederà, o comunque cosa vi aspettate che succeda nel prossimo futuro.
4: Un saluto e un abbraccio da parte del collettivo di Fabbrica a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Grazie Moma per questo intervento che ci fate fare come collettivo di Fabbrica. Noi, questa è l'ennesima tappa di 5 anni di lotta, un traguardo che era doveroso festeggiare insieme a tutti coloro che ci hanno sostenuto e tutte coloro che hanno sostenuto anche la raccolta di Enter to Crowd, che è servita a raccogliere 1 milione di euro di azionariato popolare per poter partire con la cooperativa. Ebbene, ieri, nella giornata di ieri, sabato, c'è stato il concerto a tema hip hop, con tanti gruppi, fra quali Assalti Frontali, Murubutu, che si sono susseguiti davanti alla fabbrica, come abbiamo fatto spesso in questi anni, concerti davanti alla fabbrica. E poi c'è stato il corteo, chiaramente molto partecipato, e stamattina dalle 10 fino alle 3 c'è stata l'assemblea dell'azionariato popolare, dove naturalmente abbiamo posto tutte le questioni ancora da sviscerare ai futuri azionisti e azionisti popolari. E quindi un ringraziamento speciale va innanzitutto a tutte e tutti coloro che ci hanno aiutato a preparare questa 2 giorni, perché per noi del collettivo non era affatto banale. Tutta la preparazione servita per il concerto e per l'assemblea. Ebbene, all'assemblea sono stati portati i contenuti tecnici che come collettivo vogliamo provare a discutere con tutti i futuri azionisti popolari per quanto riguarda la partenza della cooperativa. È stato proposto un documento da votare poi alla fine, e poi si sono susseguiti tutta una serie di interventi, principalmente da realtà attive nel territorio e di carattere politico. Molti hanno espresso il loro parere favorevole sul documento proposto, documento che raccontava tante storie vissute della nostra lotta negli ultimi 5 anni e tutto quello che riguarda le prospettive future, perché è nostra intenzione, visto che non riusciamo a partire con il piano della produzione di pannelli fotovoltaici, vogliamo partire con una delle direttrici più magari considerate minori, ma comunque importanti dal nostro punto di vista, che è quella della costruzione delle cargo bike, e poi successivamente attivare anche la cooperativa non solo sulle cargo bike, ma anche su l'installazione dei pannelli, e dunque provare a dare lavoro a soci e socie ex GKN, ma anche chi si è proposto successivamente, per dare lavoro appunto a questi che saranno i nostri colleghi. E quindi è stato un momento di messa a punto di tutto quello che, anche grazie a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del piano, abbiamo messo a terra. È stato importantissimo per noi questo passaggio, perché come collettivo di fabbrica, come GFF, abbiamo chiesto un mandato per andare avanti in questa direzione alle persone che giustamente hanno messo del capitale di rischio come azionariato popolare nella nostra storia. E quindi è solo per quanto riguarda GFF e collettivo di fabbrica e la lotta GKN, è solo un'ennesima tappa. Noi siamo pronti ad andare avanti, siamo pronti a portare l'esperienza della convergenza che ci ha caratterizzato in tutti questi anni all'interno di lotte operaie future che inevitabilmente dovranno nascere. E quindi noi ci siamo, e il collettivo c'è, tante tante realtà hanno risposto positivamente, questo a noi fa molto piacere. Ringrazio anche tantissimo Radio Womba, ci sentiamo presto, non vedo l'ora di portarvi altri sviluppi.
1: E anche noi saremo pronti a riceverli, a festeggiarli, a riparlarne, a metterli a critica, insomma ci siamo, Barba. E come c'è la CKN, credo che appunto, come si sentiva anche nelle tue parole, nel tuo incedere, certamente c'è la consapevolezza che si è fatto un giro di boa, è stato detto in mille modi, in tante forme, ma nello stesso tempo c'è l'assoluta certezza che questa lotta è un patrimonio che è stato messo per 5 anni a disposizione di tutti e di tutte e resta nella disponibilità di tutte le classi popolari e subalterne, non solo delle vertenze sul lavoro, ma siete e siamo, credo, un pezzettino ce lo prendiamo anche noi per aver seguito la cosa, a disposizione oggi, ieri e lo saremo domani. Quindi viva GKN, viva GFF, la cooperativa che nasce, le sue attività e tutto ciò che seguirà, insomma ci siamo e ci saremo, lo abbiamo ribadito. Con questo intervento penso forse era anche il più adatto a chiudere, me la sono perlomeno immaginata così e l'ho messo in fondo, come spesso si dice, ultimo ma non ultimo. Chiudiamo la stampa rassegnata di questa settimana, mi dispiace non aver avuto spazio e tempo per commentare le notizie che sono uscite su Sollicciano, che ovviamente sono sempre le più agghiaccianti. Basti sapere che stamattina esce La Nazione dicendo che un altro uomo di 87 anni finisce in cella, esecuzione senza sconti, e il comune cerca delle soluzioni. Questo a dimostrazione che anche il comune ha qualcosa da dire quando vuole, non solo quando mettono dentro uno di 87 anni in un carcere nelle condizioni in cui è Sollicciano, con 7 sezioni chiuse e che tra l'altro con i trasferimenti bloccati perché non si sa dove metterli. Ne parleremo più distintamente la prossima settimana, probabilmente alla luce anche di altre notizie. Ripeto, mi dispiace, ma tutto non si può sempre dire, il tempo è questo. Grazie a chi è stato con noi, davvero tante voci, e grazie a voi che ci ascoltate. Ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il solito grande ciao.

0: gli va male agire.
1: Ciao ciao ciao, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Wombat e voi state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un grande e caloroso, forse è inutile dirlo, viste le temperature che nell'area metropolitana fiorentina stiamo raggiungendo, è una battuta per cominciare, e probabilmente anche a chi ci ascolta da fuori non se la passa tanto meglio di noi, ma a Firenze e dintorni lo sapete e lo sappiamo che lo dico a fare. Insomma, i miei saluti, comunque che siano caldi o freschi, per tutti e tutte voi che ci ascoltate con più continuità, e un bigliettino da visita, un breve chi siamo per chi ci dovesse ascoltare la prima volta. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, l'idea è quella di fare più o meno una rassegna stampa, l'abbiamo chiamata Stampa Rassegnata, anche un po' per prendere le distanze con ironia dall'idea della più sistematica rassegna stampa. Noi non guardiamo le notizie la mattina per il giorno, ci prendiamo sempre una settimana di distacco per avere il tempo di selezionare le notizie, ovviamente non su tutto abbiamo qualcosa di minimamente interessante da dire, ci prendiamo anche il tempo magari per contattare delle realtà o dei singoli a seconda delle situazioni che hanno qualcosa dal nostro punto di vista di rilevante da condividere con noi e con tutti e tutte voi. Quindi in questo senso è sempre un lavoro sulle cronache locali, sull'informazione, e quindi in qualche modo assomiglia alla rassegna stampa ma non lo è propriamente, e quindi l'abbiamo chiamata Stampa Rassegnata. Comunque qui vi potete aspettare di ascoltare delle notizie, la lettura di qualche giornale, a volte solo i titoli a volo d'uccello, altre volte entrando nel merito di qualche articolo più interessante, e nello stesso tempo anche la possibilità, la facoltà di aprire i nostri microfoni a chi ha qualcosa da dire. Anche questa settimana quindi rispetteremo più o meno questo format che abbiamo ormai consolidato nel tempo, alternando lettura di giornali e anche pareri e punti di vista. A questo punto, che ci siamo salutati, ci siamo introdotti, passerei la parola, come spesso faccio, sempre a me stesso, con l'introduzione all'intervento che segue. Riparleremo e parleremo del fine settimana con la manifestazione gavinana e partigiana e la presenza di Vannacci, per l'appunto, nel quartiere di Gavinana. Non dico altro, 2-3 secondi per riascoltare l'introduzione all'intervento che segue. Con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat torniamo sulla questione, la vicenda, le iniziative, la giornata, diciamo così, perché è stata davvero composita e anche in qualche modo plurale, oltre ad essere stata davvero tanto e fortunatamente determinatamente partecipata. Giornata di risposta di Firenze e Gavinana in particolare alla ennesima calata, diciamo così, di fascisti e neofascisti in città, questa volta mi verrebbe da dire sotto il nome, le spoglie di Futuro Nazionale e la formazione di Vannacci, il generale Vannacci in persona. Una iniziativa, insomma, quella di Futuro Nazionale, annunciata fino dalla fine di maggio. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con Davide, sempre del Centro Popolare Autogestito, visto che è stato tirato in ballo e chiamato in causa proprio dal generale, dai suoi seguaci, che indicavano tra gli obiettivi di questa passeggiata identitaria una volontà di sgomberare proprio il Centro Popolare. E questa settimana torniamo a parlarne dopo la giornata di cui ho già accennato qualcosa, con Edoardo, sempre una voce storica del Centro Popolare, per raccontarci un po' come è andata dal suo e dal vostro punto di vista e capire un po' quello che ci portiamo a casa.

0: nello stesso tempo dalla politica che conta, perché c'era, se non sbaglio, anche la sindaca, c'era la Alessandra Nardini dal consiglio regionale, insomma c'erano quelli e quelle che la politica la fanno e che evidentemente hanno deciso di prendere un po' le distanze da quella che era la manifestazione lanciata dal Centro Popolare e da movimenti in realtà di base di Firenze, per andare invece a fare e a cercare un loro ennesimo palco sui temi del contrasto al patriarcato, del no al razzismo e anche del no al fascismo. Per fortuna almeno questo sono riusciti, nonostante tutto, a dirlo. Ecco, ripeto, lascio a te la parola per raccontarci come è andata fino alla fine, direi, senza lasciare niente, perché anche l'iniziativa che si è tenuta dentro i locali del Centro Popolare con Francesca Albanese in collegamento sui contenuti del suo nuovo libro in generale sulla Palestina, mi sembra aggiunga un valore in più a tutta la giornata.
1: Sì, sono completamente d'accordo con le osservazioni fatte. Do un giudizio personale, ma sicuramente rispecchia un giudizio collettivo, nel senso che la giornata di ieri è stata una cosa che in tanti siamo rimasti, diciamo, stupiti, perché è andata anche al di là delle più rosee previsioni, perché sentivamo e capivamo come CPA e come persone che frequentano il quartiere, che c'era una tensione notevole e una risposta interessata rispetto all'essere presente alla manifestazione, rispetto a contrastare quello che Futuro Nazionale tentava di voler portare nel quartiere di Gavinara. Da subito abbiamo impostato il fatto che non era una questione di una cosiddetta partita a due tra Futuro Nazionale e Centro Popolare Autogestito Firenze Sud. Infatti la manifestazione l'abbiamo, sì, certamente il contributo grosso è stato del CPA, ma non era solamente il CPA, c'è stata una presenza di tante realtà e che ci hanno dato anche mano nella costruzione dell'iniziativa. C'è stata un'assemblea di quartiere la settimana precedente con una notevole partecipazione e già lì abbiamo colto la sensazione che la manifestazione sarebbe andata bene. E abbiamo avuto dimostrazione che è andata bene, infatti, perché oltre al numero sicuramente importantissimo è stato il clima che si respirava nella manifestazione. Si respirava al di là del caldo infernale, ma si respirava perché c'era tantissima gente, tanti giovani, cosa non secondaria di questi tempi che va al di là della solita frase fatta in cui ai giovani non interessa niente. Invece ormai siamo coscienti che i giovani sono interessati e protagonisti di tutto quello che accade, dalle vicende della partecipazione alle manifestazioni in solidarietà con la Palestina, al no al referendum, quindi gli esempi sarebbero anche tanti altri, ma questo per dire che i giovani non è vero che sono disinteressati alla politica. Dall'altra, passare per le vie del quartiere e vedere dalle finestre le persone che erano affacciate e che applaudivano e che sventolavano drappi, fazzoletti rossi, qualunque cosa potevano avere in mano. E porto un esempio che addirittura a qualcuno può sembrare eccessivo, ma è la realtà dei fatti, per dimostrare che poi il CPA non è una realtà avulsa dal quartiere, ma infatti lo erano e lo sono Futuro Nazionale. Proprio di fronte, non chissà dove, ma di fronte al CPA, da una casa, cioè, è stato messo uno striscione sul davanzale contro la presenza di Vannacci, quindi, per rimarcare la realtà di Gavinara antifascista. Quindi è una cosa significativa, che sicuramente dà una spinta in avanti, probabilmente, se siamo tutti insieme capaci di coglierla, per quello che può essere una ricostruzione dal basso, come si dice, dei movimenti che si stanno muovendo sul territorio per ca far capire quale sia veramente il radicamento nel territorio. Poi l'altra osservazione che ritengo infatti interessante, che veniva fatta rispetto a quello che è successo la mattina, è che ha rimarcato un'altra volta, tanto per cambiare, non è la prima volta, la distanza che ormai esiste fra le cosiddette istituzioni, fra chi fa politica, tra virgolette anche questa, ma la politica istituzionale, la distanza che esiste rispetto invece a chi pratica dal basso. La mattina quelli che si considerano le realtà che contano, il PD, la CGIL, l'ANPI,
2: Contano.
1: l'ANED e compagnia. Io tra l'altro sono andato a vedere per curiosare, per capire un po' che aria tirava. Hanno fatto un presidio per distanziarsi, come è stato giustamente detto, da quella che era la

0: manifestazione del pomeriggio, perché la realtà dei fatti è questa. E cosa che tra l'altro gli è andata anche male, perché alcune sezioni dell'ANPI, in maniera molto intelligente e molto bella, sono state presenti alla manifestazione del pomeriggio, partendo dal monumento ai caduti di Vandalbero, che si trova in Piazza della Costa, e si sono aggregati al corteo, accolti dagli applausi e dalla simpatia dei manifestanti. Per cui è stata una giornata veramente importantissima, su cui c'è da riflettere, come ho detto anche nell'intervento, su cui riflettere per capire le modalità per proseguire, andare avanti, e per far capire qual è la modalità giusta per essere considerati interni a un quartiere in cui il CPA tra l'altro ormai è quasi 40 anni che è presente a Gavinana, e quindi è una cosa che appunto rimarrà sicuramente nella pelle di ognuno di noi.
1: Bene Edo, ti ringrazio davvero, e siamo d'accordo su quello che sono le valutazioni della giornata. Te ci hai dato le tue impressioni come attivista, come militante, anche dentro il centro popolare autogestito, senza stare a fare un riassunto di quelle che sono le vostre riflessioni, che poi probabilmente non sono state ancora più di tanto elaborate in forma collettiva, anche se per chi è interessato vuole andare a leggere direttamente un commento a caldo, intendevo dire questo, ecco, c'è già un commento a caldo del centro popolare, quindi sicuramente del soggetto motore di questa mobilitazione, e però ecco, le riflessioni poi si faranno col tempo, si faranno dentro il CPA, fuori dal CPA, si faranno in città, si faranno un po' tutti e un po' tutte. Certamente una giornata molto rilevante, che non mi sembra o non sarebbe né corretto né sensato voler derubricare come solo uno dei tanti episodi, come solo una delle tante iniziative, perché certamente la sfida dei numeri, che era come era stato anche premesso e come avevamo sentito da Davide la settimana scorsa prima della manifestazione, era un po' il terreno su cui si voleva misurare l'impegno, anche la risposta militante, perché nei numeri si misura anche la capacità militante di portare le persone in piazza, di rappresentare un'opzione politica, sociale e di comunità che si possa mettere nei termini della sfida sistemica con le forze delle destre, e questa sfida è stata propriamente vinta e portata a casa con l'intelligenza e la capacità di non cadere nella trappola che era stata ordita, e evidentemente non solo da Futuro Nazionale, che rappresenta un pezzo di un sistema complesso delle destre che siamo sempre molto dubbiosi se riuscire a farlo terminare nell'arco politico al centro-sinistra, oppure se il centro-sinistra, a furia di complicità evidenti o di complicità sotto traccia, poi di fatto rappresenta non una alternativa e nemmeno minimamente di un altro colore, ma propriamente un'altra destra. Anche questo è stato già abbondantemente detto e non c'è bisogno di me. Invece quello che possiamo aggiungere come stampa rassegnata alla ricostruzione, al contributo di questa, ripeto, importante e significativa manifestazione e giornata per il quartiere di Gavinana, in primis per il centro popolare, che ha respinto con questo le provocazioni con cui si guardava e si additava proprio il centro popolare rispetto all'ipotesi di uno sgombero, ma anche per tutta la città di Firenze, perché certamente da tutta Firenze sono arrivate le persone a manifestare in solidarietà e contro questa esima calata, è la lettura dei giornali, che farei a partire da quelli del giorno stesso, che riportano qualche notiziola, in realtà non moltissimo, però qualcosina c'è. Quindi sui giornali del 19 c'è un articoletto di spalla, un poco più di un occhiellino, sul Corriere, che dice: Gavinana, anche Funaro oggi al presidio contro l'iniziativa di Vannacci, decidono di mettere in evidenza il ruolo della sindaca, che dice poi che ci sarà la sindaca stamattina al presidio davanti al memoriale italiano di Auschwitz, promosso da ANED, AMPI, CGIL in risposta all'iniziativa di Futuro Nazionale con Vannacci. La sindaca dice che sul femminicidio metterei Vannacci di fronte ai familiari di quelle donne che sono state uccise, gli chiederei di dire le stesse cose. Si riferisce La sindaca, evidentemente, alle dichiarazioni di Vannacci, secondo il quale il femminicidio non esiste, ma sarebbe solo e semplicemente un altro omicidio, visto che tanto d'altronde per lui non contano le cause, ma in una narrazione forcaiola e giustizialista poi c'è solo il reato da punire, per cui che secondo lui che si uccida una donna o che si uccida un uomo, che si uccida un bambino, che si uccida un vecchio, non ci sono cause sistemiche da chiamare appunto in causa e non ci sono altre cose se non la punizione che deve arrivare, per cui secondo lui il femminicidio non esiste, e la sindaca prende spunto da questa battuta o questa sparata, una delle tante, del Vannacci per dire qualcosa in base a questo. Poi lo dice anche Repubblica: Vannacci oggi a Gavinana contro corteo del CPA. La Repubblica va a cogliere questo aspetto del controcorteo che invece gli organizzatori, come avevamo sentito la scorsa settimana, ci avevano giustamente tenuto a dire che la contromanifestazione era quella di Vannacci e non quella né del Centro Popolare, che insiste in Gavinana da quasi 40 anni, né quella degli antifascisti che, gli piaccia o no, Firenze l'hanno liberata meritandosi anche la medaglia d'oro alla Resistenza, per cui questo è quanto. Invece Repubblica prende il contrario. I giornali invece del giorno dopo probabilmente avevano pensato di risparmiare delle pagine dell'inchiostro e della carta il giorno prima, per poi ritrovarsi a raccontare chissà cosa il giorno dopo, forse sperando anche in qualche incidente che in un modo o in un altro sono stati agitati come uno scenario possibile, forse, ripeto, dal punto di vista di chi vende le notizie e vive vendendo notizie, sono quelle cose sulle quali si va poi a nozze, quindi se avessero fatto due pagine il 19 e poi ci fossero stati scontri, incidenti, problemi, botte, fumogeni in quartiere, magari ne avrebbero dovute fare 4 il 20 e quindi il giorno dopo. Allora, per risparmiare un po' di carta prima, pensando che ci sarebbe stato chissà cosa da raccontare, hanno scritto poco il 19 per tenersi più spazio per il 20. In realtà, visto che, come abbiamo detto, il corteo, la manifestazione, le manifestazioni, perché di giornata plurale si parla, non sono state contrassegnate da incidenti, cosa che, ripeto, sembrava un po' il trappolone già pronto e preconfezionato dall'ordine pubblico prima ancora che da Vannacci e dai suoi, il 20 viene raccontato, ma viene raccontato essenzialmente come una sfida di numeri, una sfida di numeri che seppellisce futuro nazionale ed esalta in, evidentemente, insomma, non potendolo in nessun modo negare, quello che è stata la giornata antifascista. La Repubblica di Firenze il 20 dice: Gavinana, pomeriggio di cortei, Vannacci, Firenze non è sicura. Nel quartiere blindato i cori sulla remigrazione da una parte e i canti partigiani dall'altra. In 300 alla passeggiata del generale, manifestazione del CPA, siamo in 5.000. Ci sono alcune foto, una, tra l'altro qui c'è anche questo aspetto secondo me deteriore dell'articolo di Repubblica, per cui la manifestazione di futuro nazionale e la foto che l'accompagna è più grande di quella che invece vorrebbe descrivere Gavinana e Partigiana. Nello stesso modo però la foto che viene messa di futuro nazionale è presa in primo piano e si vede solo la prima fila di un corteo che potrebbe tranquillamente contenere dietro di sé decine di migliaia di persone o poche decine. Questo non si capisce dalla prospettiva della foto. Invece quella di sotto, che è messa sotto da Repubblica, c'è Gavinana e Partigiana, la foto è più piccola, però si vede un fiume di persone, la prospettiva è una prospettiva dall'alto che permette di vedere la lunghezza del corteo, quindi anche in questo senso, ecco, si rende giustizia, pur con una foto più piccola, a quella che è la realtà dei numeri e che, ripeto, è essenziale la cornice e la bilancia con la quale si pesa l'intera giornata su tutti gli articoli. Non entro negli articoli, mi limito ai titoli o a sottotitoli o a elementi, come ho detto, rispetto alle infografiche. Continuo con il Corriere: 300 per Vannacci, 3.000 contro. Questo è il Corriere Fiorentino: sicurezza e remigrazione, centinaia con Vannacci. Siamo solo all'inizio, ma al corteo antifascista arrivano in migliaia. Il generale passeggia a Gavinana, attacca il comune e chiede lo sgombero del CPA. La risposta della contromanifestazione. Con lui, quindi, i sostenitori, l'ideologo Gasperini, Simone e Villa, parlamentari Ravetto e Ziello. Ora, io in tutta onestà non seguo più di tanto le vicende e meno che mai le biografie dei personaggi politici del centrodestra, quindi qualche nome l'ho risentito ma non troppo, quindi mi sfuggono le implicazioni di una comunicazione così. Qui anche qui ci sono delle fotografie, il Corriere Fiorentino tra le varie fotografie mette anche un balcone, non era l'unico quello fotografato e che viene utilizzato dal Corriere, ce n'erano anche altri e come ci ha detto Edo c'era chi sventolava drappi, chi applaudiva i manifestanti, chi invece offendeva i manifestanti di Futuro Nazionale, c'è stato anche questo. E d'altronde il racconto di una giornata come questa oggi, ad oggi, insomma, con le comunicazioni contemporanee non può fare a meno anche dei social media, e chi volesse perdere o spendere un po' del suo tempo per guardare un po' potrebbe tranquillamente ciacciare, si accorge di come in tanti punti della manifestazione ci sono state persone che diciamo esternavano il proprio antifascismo contro Bannacci e i suoi in più modalità, e dall'altra parte invece persone che applaudivano, come ci è stato detto anche da Edo, a dimostrazione che nessuno si inventa niente e che la realtà poi non è che si possa contenere, occultare o deformare più di quel tanto. Questo era l'articolo del Corriere Fiorentino, che ha dedicato anche un altro articolo, sempre il 20, a commento della manifestazione per il presidio che si è tenuto invece la mattina. Dall'ANED alla CGIL, no ai messaggi di odio. In piazza Bartali con i leader di FN, cioè Futuro Nazionale, Nardini mostra le 18 vittime di femminicidio. Ora l'ANED, siccome l'abbiamo nominata un paio di volte, se vi dovesse sfuggire, non perché io sono quello bravo, ma è semplicemente l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, quindi una associazione abbastanza viva e direi presente sul territorio proprio sui temi della memoria, del ricordo, dell'antifascismo e dell'antirazzismo, quindi è stata nominata più volte, anche più delle ANPI. E forse il fatto che, come ci ha confermato Edoardo nel suo intervento, le ANPI hanno deciso di partecipare sia alla manifestazione la mattina, ma diverse sezioni hanno poi deciso di prendere parte anche al corteo, chissà che non sia questo il motivo per cui, invece che dire dall'ANPI alla CGIL, hanno scritto dall'ANED alla CGIL. Ora non sono alla ricerca di Kerel per buttarla in caciara, offendere, provocare o voler dire che i giornali vanno sempre a detrimento di coloro che sono più autentici e più veri nelle loro battaglie, però ecco, questa distinzione tra ANED e ANPI e la scelta che le ANPI, alcune ANPI hanno fatto, come ci ha detto Edo, poi di partecipare al corteo e di come dire, stare in entrambe le manifestazioni, sia quella più politica e partitica, che è quella della mattina di cui stiamo parlando con questo articolo, sia quella del popolare e antifascista del pomeriggio di cui abbiamo parlato con Edoardo, chissà che non si siano meritati un piccolo ban, shadow ban, come si dice oggi, cioè un oscuramento da parte del Corriere. L'articolo finisce qui, c'è solo poi una foto che fa vedere come appunto c'erano le ANPI e c'erano le bandiere CGIL nel presidio organizzato e al quale ha partecipato tanta gente che conta, come abbiamo appunto già detto, a partire proprio dalla sindaca Sara Funaro, che era già stata annunciata il giorno precedente. L'ultimo articolo che esce è quello della Nazione, che mette tutta la vicenda assolutamente in prima pagina e tenta, con un fotomontaggio, con un'infografica in apertura della fotonotizia un po' abborracciata, mi verrebbe, tra separati da uno strappo di carta, e il titolo che vorrebbe fare effetto, Due mondi al contrario, prendendo con questo a riferimento e deturnando gli slogan sul mondo a rovescio proprio di Bannacci. Si vedono questi due cortei, uno di qua e uno di là, potrebbe sembrare, anche come un po' aveva tentato di fare Repubblica secondo me con le due foto, di metterli a confronto. Qualcuno potrebbe voler vedere in questo una specie di un estremismo di là, un estremismo di là. Questo è un frame, quello dei due estremismi, che è particolarmente pericoloso perché poi in realtà va a occultare l'estremismo che si suppone ci sia nel mezzo, che è quello, come dire, del moderatismo, del centrismo, del pensiero liberale che sta in mezzo e che invece è propriamente il problema. Comunque, a parte questa mia suggestione, il confronto poi è anche un po' confusivo perché non si capisce bene, o perlomeno non si riesce bene a valutare la differenza numerica, anche se inevitabilmente ancora una volta l'immagine di sinistra, che è quella del corteo di Vannacci, è presa in primo piano e si vedono solo poche persone, e quella di Gavinana e Partigiana dietro lo striscione se ne vedono migliaia, o quantomeno si intuisce che la dimensione è veramente molto molto partecipata e plurale, per cui insomma il confronto a ben guardare è già evidente. Comunque, due mondi al contrario: Vannacci trattino sinistra, ecco qui che lo schema poi dei due estremismi in qualche modo viene messo in evidenza, guerra di slogan, e qui ancora si insiste, per cui si dice propriamente guerra, città insicura, sgomberate il CPA, il corteo, Gavinana, siamo noi 5.000, la passeggiata identitaria del generale con centinaia di fedelissimi, la piazza urla remigrazione, il rione sfila con il centro sociale, non sei benvenuto, quartiere blindato, nessun incidente. Ecco, questo in breve è la ricostruzione che fa la Nazione, tutto sommato abbastanza veritiera, nonostante l'uso e l'insistenza su questo schema dei due opposti, la guerra degli slogan, Vannacci sinistra, e vabbè, insomma, questo è poi la Nazione, che non potendo commentare degli scontri, non potendo commentare degli episodi più rilevanti dal punto di vista di ordine pubblico, si è dovuta accontentare di questo. Direi che, così giusto per aggiungerlo, per chi ha memoria, e io senza vanto un pochino di memoria ce l'ho solo per aspetti anagrafici, se qualcuna di voi vi capita di guardare le immagini della manifestazione e ricorda cos'erano le giornate anticomuniste che Fronte Universitario di Alleanza Nazionale, quindi le organizzazioni giovanili di AN di allora, organizzava negli anni 90, secondo me rivedrete qualcosa di già noto e di già visto nelle modalità in cui sono scesi in piazza, nell'abbigliamento militante fighetto di diversi giovani, con questo intendo giovani da età universitaria, e anche negli slogan, perché alla fine, ecco, ancora una volta, nonostante tutto, si è risolta non con una manifestazione, una passeggiata che andasse a cercare dei criminali, in particolare i luoghi del quartiere, ma nella ricerca di un palco per i propri contenuti. Tra questi contenuti, e non casualmente i giornali hanno citato quello, c'è stato e c'è quello della remigrazione, che sta diventando l'ossessione del paese, ma nello stesso tempo anche il punto, se vogliamo, di forza, il talking point principale di Vannacci, e non solo suo. E quindi, ecco, la manifestazione da parte di Vannacci e Futuro Nazionale si è poi risolta in questo: si è stati lì a cantare l'inno nazionale, ad agitare le bandiere, a farsi riprendere e fotografare, ad affermare la propria capacità di fare una passeggiatina dove più o meno era stato detto blindati dalla polizia, e urlare continuamente remigrazione o provocazioni contro gli antifascisti, tipo dove sono gli antifascisti, come se appunto non ce ne fossero abbastanza, o non li avessero visti, forse non li hanno visti perché la polizia li ha blindati, come forse non si aspettavano nemmeno, e va bene, insomma, è andata così. Ecco, quindi una giornata anticomunista, l'ennesima direi, che dagli anni 90 ci accompagnano, questa volta sotto l'egida, sotto le spoglie e dietro il nome di Vannacci, che in questo momento appunto è proprio un personaggio che fa impazzire la politica e fa impazzire i social, dove si moltiplica nei suoi consensi, e però quando poi scende in piazza questi sono i suoi risultati, non direi di non dimenticarcelo, perché purtroppo se passiamo un po' di tempo su internet, se passiamo un po' di tempo a guardare la televisione, abbiamo delle rappresentazioni della realtà, spesso e volentieri sono rappresentazioni della realtà dove soggetti come questo vengono proprio aumentati. Poi sulle piazze invece si dimostrano altre cose, e anche Edo ci ha ribadito come tanti giovani fossero qui. Gli altri aspetti legati al voto referendario hanno detto qualcosa, anche questo non è da poco, e quindi non deprimiamoci e portiamo a casa, soprattutto direi da questa giornata che è davvero rilevante e importante, un po' di aria che tanto ci serve, non solo perché la crisi climatica ci sta davvero portando al delirio, ma anche dal punto di vista di una fotografia e di una percezione della realtà che sia corretta e che non si faccia trascinare in un pessimismo, in un fatalismo dove ormai tanto siamo tutti e sono tutti condannati. Così non è, e questo è quanto. Quindi la piazza e la giornata di Gavinana del 19 giugno la ricorderemo per un bel pezzo, molto probabilmente è stata caricata anche da quella che era stata la contestazione in piazza Tanucci, che è durata giorni e che comunque sta andando avanti con le sue iniziative. Sarà stata caricata anche dallo strascico di polemiche sulle denunce e sulle multe vergognose che sono state recapitate a coloro che manifestarono contro l'apertura della sede di Vannacci. Sarà stata caricata anche da un dibattito mainstream che, come ripeto, fa saltare agli occhi e fa saltare il tappo della rabbia e dell'insoddisfazione a tante persone che in questa merda qua non si riconoscono affatto e che anzi sono disposte quantomeno a fare un giro nel quartiere. Poi che da qui si facciano a cambiamenti più profondi o succedano terremoti sociali, non facciamoci illusioni, ma non penso che nessuno, né di noi che abbiamo parlato né di voi che è in ascolto, sia tanto propenso a deliri o a voli pindarici. Abbiamo parlato già tanto, facciamo una pausa musicale e poi torniamo con altri argomenti.

0: Di nuovo in voce riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto un po' di pausa musicale con Drowning Dog e DJ Malatesta, antagonista a vita, e se vi siete collegati e collegate solo adesso, abbiamo fatto una lunga carrellata sui giornali riguardando quella che è stata la manifestazione del 19 di giugno, Gavinana e Partigiana. Abbiamo avuto con noi anche Edoardo del Centro Popolare Autogestito per un report, diciamo così, per alcune riflessioni insieme su quello che è stato il senso e anche la partecipazione composita, articolata e davvero numericamente significativa del quartiere e della città in risposta alla calata di Vannacci e di tutta la sua formazione futuro nazionale. Direi di andare avanti. Questa settimana c'è stato anche una bomba mediatica e non solo, che non possiamo assolutamente trascurare e non voglio trascurare. Questo per prendere le distanze da un atteggiamento veramente deprecabile dal mio punto di vista, quello della politica più che fiorentina regionale, e sto parlando di quello che è successo con il sequestro delle sette sezioni di Sollicciano ad opera della Procura della Repubblica. Insomma, un'iniziativa presa da uno dei settori della magistratura davvero, insomma, importante e grossa, che arriva su una situazione di degrado, di fatiscenza dal punto di vista delle strutture e anche di sovraffollamento del carcere, che ormai purtroppo conosciamo bene da quando abbiamo cominciato nel nostro piccolo a seguire, se non proprio tutti, però la maggior parte degli articoli di cronaca che escono per quanto riguarda il carcere, che necessariamente contengono in sé sempre una denuncia ed una descrizione davvero devastante di quelle che sono le condizioni del carcere, e appunto dal luglio del 2024. Quindi probabilmente anche la tempistica con cui la Procura ha deciso di mettere sotto sequestro queste sette sezioni non è casuale. Può darsi che per qualcuno sia in qualche modo anche una sorta di consolazione o qualcosa che prevenga la possibilità di una detenzione estiva davvero micidiale, perché la rivolta del 2024 era arrivata a seguito di un suicidio di un giovanissimo di origini marocchine, ma nello stesso tempo seguiva anche una bolla di calore, un caldo che davvero è micidiale in qualsiasi casa, in qualsiasi edificio pubblico o privato che sia, e dentro il carcere ovviamente capite come la situazione sia ovviamente più devastante e più esplosiva, per tutta una serie di motivi che sarebbe anche infantile volersi ripetere e raccontare. Insomma, questa settimana succede questo, e lo andiamo a guardare dai giornali seguendo come si dipana nelle cronache l'iniziativa, che parte dal sequestro delle sezioni e arriva fino alle promesse e ai primi trasferimenti. Quindi dicevo che il trasferimento, la chiusura delle sezioni per certi aspetti è anche un gesto coraggioso e importante, che probabilmente va a sollevare da una detenzione in condizioni molto molto afflittive quello che sarebbe stato la permanenza con questi caldi a Sollicciano. Ma nello stesso tempo si pone il problema dei trasferimenti, quindi ovviamente, mentre si dice si chiude sette sezioni di Sollicciano, è immediato l'idea di e dove li mettiamo, visto che nessuno vuole mai mettere in discussione la possibilità che la pena venga eventualmente scontata altrove, fuori dal carcere, o anche ad una depenalizzazione dei reati, e quindi questi detenuti vengono trasferiti da un'altra parte con tutti i problemi che ne conseguono, non solo la farragine dei trasferimenti, ma anche il fatto che qualcuno che magari era vicino, era nel suo territorio, quindi raggiungibile da familiari e affetti, venendo spostato, chissà che fine farà, dove andrà e quanta distanza ci sarà, per cui i problemi, anziché essere risolti, probabilmente probabilmente si moltiplicano, o più semplicemente alcuni problemi verranno alleviati ed altri verranno magari aumentati, andando quindi a consolidare una situazione afflittiva davvero penosa. Sicilia, Sollicciano, lo dice Repubblica, chiuse 7 sezioni, trasferiti più di 200 detenuti. Ora qui dice trasferiti, ma è come se fosse già fatto, ma in realtà è il primo giorno, forse più sarebbe stato corretto da dire da trasferire. Nel mirino le condizioni igieniche, le celle del carcere sotto sequestro, le accuse della procura, la sindaca, situazione oltre ogni limite, allarme del garante, degrado enorme. Sicilia, Sollicciano, l'accusa del garante, degrado enorme. Questa è Repubblica. Il Corriere Fiorentino, sempre il 17 giugno, quindi il giorno in cui la notizia arriva sulle cronache, decisione senza precedenti del tribunale dopo le indagini della procura, le associazioni. Ora queste persone dove finiranno? Sollicciano, i sigilli della vergogna, condizioni inumane nel carcere, sotto sequestro 7 sezioni, oltre 230 detenuti da trasferire. Disastro Sollicciano, Sicilia 7 sezioni, l'inchiesta e 230 detenuti da trasferire. Sempre il Corriere Fiorentino, ma adesso quelle persone rischiano di andare a sovraffollare un altro istituto. Da altro diritto a Pantagruel, la soddisfazione e i dubbi di chi da anni denuncia. Questo quindi è l'articolo, diciamo è un doppio articolo quello del Corriere: da una parte le decisioni di chiudere, dall'altra subito la parola alle associazioni, che dire che hanno ragione è fin troppo semplice. Insomma, le denunce sono state fatte da tantissimo tempo e la decisione che viene presa arriva così. Quindi, come spesso succede, quando si ragiona nei termini dell'emergenza, poi le cose scoppiano in mano, ed anche una decisione, ripeto, coraggiosa come quella di chiudere il carcere, perché poi in fin dei conti, se non lo chiudi, vuol dire che stai avallando una detenzione così afflittiva che ha toccato ogni limite. Se invece lo chiudi, si genera una situazione a cascata che provocherà altri problemi. Quindi, d'altronde, il commento che dice soddisfazione e dubbi non può che essere, insomma, razionale, e chiaramente dal mio punto di vista è più che condivisibile. La Nazione pure: Sollicciano, sequestrate 7 sezioni, sequestro a Sollicciano, chiuse 7 sezioni, carenze igieniche. Il GIP, cioè il giudice per le indagini preliminari, luoghi di lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza e salute. Per ora non ci sono indagati, dovranno essere spostati 216 detenuti. Ecco, la Nazione dice che dovranno essere, non già trasferiti. Il giorno successivo, la Repubblica di Firenze: Sollicciano, detenuti trasferiti a tappe dopo il sequestro deciso dal tribunale. Il Corriere, sempre del 18, Sollicciano, in 10 giorni primi 66 trasferiti, ma andranno in carcere già al collasso. Quindi questo è subito uno dei punti critici di questa operazione giudiziaria, per cui non si sa dove metterli, perché le altre carceri sono sovraffollate come Sollicciano. Tra i vari pareri, tra le varie opinioni che si leggono, c'è anche chi spera e si augura che la decisione che è stata presa di chiudere le sezioni Sollicciano riguardi anche altre carceri che non stanno particolarmente meglio di quanto stava Sollicciano, per quanto sembri acclarato e confermato anche dai rapporti sulle carceri fatti dall'associazione Antigone, che in qualche modo è diventato un po' una sorta di osservatorio permanente, anche con una autorevolezza, una credibilità conclamata, che ci dice che come Sollicciano veramente sono in pochi, o addirittura Sollicciano era ed è un unicum per la fatiscenza delle strutture. Di questo sto parlando, se poi si prendono in analisi altri aspetti, ci saranno carceri forse anche peggiori, ma dal punto di vista delle strutture e dei problemi che queste strutture danno sulla vita soprattutto di chi ci è detenuto, ovviamente anche di chi ci lavora, ma di chi è detenuto evidentemente molto di più, e le due condizioni non possono essere equiparate e messe sullo stesso piano, come Sollicciano, solo Sollicciano. La Nazione del 18 va con una sorta di autoracconto, di racconto e di autonarrazione: il mio inferno a Sollicciano, dentro all'inferno di Sollicciano, senza acqua calda per settimane, le cimici, punture ovunque. L'ex detenuto, la domenica ti davano soltanto il pranzo perché non bastavano i pasti. Dopo il sequestro delle sezioni, ieri sono iniziati i primi trasferimenti dei detenuti verso altri istituti. Direi che questo di della Nazione è un esercizio un po' di stile. La parola al detenuto che ha denunciato più volte questa situazione qua oggi viene riproposto e fa un po' effetto comunicativo, ma purtroppo non aggiunge niente a quello che era già stato detto, anche raccontato direttamente da lui. Il giorno 19 Sollicciano, ecco che arriva in qualche modo le rassicurazioni del ministro, arriva Nordio. Sollicciano: Nordio promette carcere ridotto o svuotato entro la fine dell'anno. Il ministro, dopo il sequestro di 7 sezioni per carenze igienico-sanitarie, la sindaca Funaro: pronti al confronto. Sollicciano: la promessa di Nordio, questo è il Corriere Fiorentino. Il ministro, dopo i sigilli a 7 sezioni del carcere, presto sarà ridotto o addirittura svuotato. Tensioni alla Dogaia per il trasferimento dei primi detenuti, non ci sono posti. Ecco che i primi effetti si fanno già immediatamente sentire, arrivano i primi trasferimenti da Sollicciano, si è parlato dei primi 60 detenuti. Dove si portano? Si cominciano a portare nelle carceri della Toscana, uno dei carceri è la Dogaia di Prato, e quindi tensioni. Poi queste tensioni come si esplicano, come si sono esplicate davvero, non ci è dato saperlo. D'altronde sappiamo sempre che quando si parla di carcere, ciò che avviene davvero dentro le mura e oltre i cancelli difficilmente arriva sulle cronache e quindi ancor meno alle nostre povere orecchie, che di informazioni sarebbero anche assetate, ma non ne arrivano. Se arrivano, arrivano distorte e filtrate in mille maniere. Quindi comunque tensioni, è immaginabile che ci siano ovviamente dei problemi. Lo dice anche il Tirreno: Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Sollicciano: Nordio vuole svuotarlo. Funaro: una morte annunciata. Le dichiarazioni abbastanza facili, se non per dire addirittura facilone, della sindaca, che da quella rivolta del 2024 a luglio, da cui sono partito e di cui vi dicevo, continua a dire che il carcere va demolito, va rifatto, va demolito, va rifatto, va demolito, va rifatto. Non hanno fatto niente, nessuno, fino a qui. Ora c'è 7 sezioni da trasferire e quindi sono tutti bravi a parlare, compreso chi dice andava già demolito e svuotato, io l'ho sempre detto. Tanto sono parole, ripeto, semplici per la sindaca, perché una volta tanto che le responsabilità sono tutte in testa al governo e al ministero, il comune di Firenze può fare la bella figura di dire ma noi l'avevamo detto. Poi se non è stato fatto niente, e invece anche attraverso il lavoro che in questi anni abbiamo documentato, nel senso di letto sulle cronache, le poche volte che gli è stata data la parola e un po' di audience anche sul mainstream, anche la lista Sinistra Progetto Comune, attraverso il suo consigliere Dimitri Palagi, ha spesso messo in evidenza come delle piccole ma incisive iniziative sarebbero state potute prendere anche da parte proprio del Comune di Firenze e da parte della sindaca, che invece che arrivare a una situazione in cui si chiude 7 sezioni d'un colpo solo, si poteva procedere con ordinanze anche comunali a farlo un po' per volta, alleviando la vita dei detenuti e andando incontro a un'esigenza di messa in sicurezza di questo maledettissimo manufatto, che veramente non ne può più e crea così tanti problemi, fino ad essere stato oggetto di questa chiusura così repentina e forse anche inaspettata, ripeto, anche per il coraggio di averlo fatto, perché niente è gratuito, e comunque con tutti i problemi che questo va comportando adesso e del solito muoversi in emergenza. Corriere Fiorentino del 20, Sollicciano: protestano agente e direttori, Nordio deve chiarire. Ancora il 20, Sollicciano: capolinea di un modello. Qui è la bella riflessione di Massimo Lenzi, impegnato da anni sui temi del carcere con l'associazione Progetto Firenze, che denuncia non tanto, o meglio, a partire dalla condizione di detenzione, un modello che in Sollicciano purtroppo trova una sua cartina di tornasole, che fa appunto di risposte emergenziali e invece piuttosto di teste voltate dall'altra parte, quando ci sarebbe la possibilità di intervenire in altra misura, non ultima anche con misure come l'amnistia o l'indulto che potrebbero in qualche modo alleggerire la pressione su queste carceri sovraffollate e che per il governo e che soprattutto per coloro che cercano facili consensi andando a parlare alla pancia del paese continuano a dire che si butta tutti in galera, poi però quando ce li hai messi non si sa come gestirli, e questo è il paese. Quindi la riflessione di Massimo Lenzi, ospitata dal Corriere Fiorentino, va a fare un discorso più ampio che molte orecchie non si vogliono sentir minimamente fare, ma vale la pena di leggerla per chi gli dovesse capitare. Ora ovviamente io non posso entrare in tutti gli articoli per motivi di tempo e di spazio. Ancora il Corriere sollicciano l'ipotesi Livorno per completare i trasferimenti. Questo è l'ultimo articolo che guarderemo, sono arrivato appunto a domenica 21, siamo già partiti dalle 7 sezioni chiuse ed ora si finisce con le ipotesi di Livorno dopo essere passate dalle rassicurazioni sul nord che entro la fine dell'anno il carcere di Sollicciano verrà probabilmente svuotato o comunque ridotto. Quindi parlare di riduzione ci fa pensare che venga ridotto, nel senso che resterà lì però con una capienza ridotta, e questa storia finale di Livorno vedremo, chiaramente continuerò a seguire la cosa nelle prossime settimane, dove si va. Comunque al vaglio l'apertura di due padiglioni delle Sughere ristrutturati e mai collaudati. Questo ci porterebbe fuori a parlare della vicenda di questi padiglioni alle Sughere che per i quali c'è stato degli stanziamenti però non sono stati mai collaudati, quindi insomma va a finire che il collaudo lo fanno i trasferiti da Sollicciano, per cui si tolgono da una struttura che è talmente fatiscente da essere stata chiusa dall'alto e per decreto, e si mettono in una struttura che invece non è mai stata collaudata. Quindi se funziona, non funziona, se regge, se non regge, se c'è l'acqua, se regge il caldo, se regge il freddo, se addirittura regge proprio dal punto di vista strutturale, visto che manca il collaudo, non c'è dato saperlo. Questa è la condizione delle carceri nella nostra Italia e nello specifico nella nostra Firenze, dove, come dicevo in apertura, ci si volta tutti dall'altra parte, si fa anche finta che questo non stia quasi succedendo. La sindaca Sara Funaro non si è potuta sottrarre da qualche dichiarazione, ripetendo che noi insomma l'avevamo già detto, va demolito e va rifatto. Il presidente della regione Eugenio Giani, come avete visto, che solitamente non manca mai nessun tipo di inaugurazione, nessun tipo di taglio del nastro, in questo caso in una situazione di oggettiva confusione e difficoltà, ha fatto mancare e non sono pervenute nemmeno le dichiarazioni di circostanza. Perlomeno questo è quello che mi sembra a me, guardando le cronache. Se sbaglio, non fidatevi mai, per cui cercate eventualmente anche voi e non fidatevi mai neanche di me. Questo direi che è questa settimana quello che esce su Sollicciano. La situazione è davvero terribile e ne riparleremo in base anche a quello che uscirà sulle cronache nelle prossime settimane. Passiamo a un'altra notizia che purtroppo mi sembra, a me, ripeto come sempre, l'ho detto orora, non fidatevi mai, ma insomma guardando e ricercando per titoli e per parole chiave non esce niente sulle cronache, la cosa è abbastanza ridicola anche dal punto di vista dell'informazione. Sto parlando dei precari storici dei musei di Firenze. Chi lo sa che anche qui a pensar male si pensi poi bene e ci si azzecchi, forse è uno dei nervi scoperti del sistema e dell'indotto turistico fiorentino, che chiaramente vende la bistecca, vende il vino, vende se stessa, ma come sappiamo vende tantissimo anche la propria storia, e la vende attraverso gli edifici storici, la vende attraverso i musei. Questi musei come fanno ad aprire, a stare in piedi, a essere sorvegliati, a regolare gli accessi, i flussi di chi deve entrare e di chi se ne deve andare? Ovviamente attraverso lavoratori e lavoratrici, che anche se città o anche se un sistema paese vuole in un modo o nell'altro rinunciare ad ogni tipo di produzione e per lasciare semplicemente la vendita della propria storia storia e della propria identità in forma di merce, ha comunque bisogno di lavoratori e lavoratrici. Questo per fare una riflessione abbastanza banale, però che non si può dimenticare, perché sembra quasi che i musei siano aperti da soli. Invece non è così, questo lo sappiamo tutti, lo sapete tutte, non c'è bisogno di dirlo. Quello che invece c'è, secondo me, bisogno di dire e soprattutto di far dire è cosa succede con quei lavoratori e quelle lavoratrici di cui avevamo sentito la voce anche in occasione dello sciopero della cultura di 12 di giugno, e che ci avevano promesso, quantomeno la componente Sud Cobas di quel variegato presidio al quale avevamo dato la parola a diverse componenti di coloro che erano lì a scioperare, la componente Sud Cobas con l'avvertenza dei lavoratori e delle lavoratrici di Opera Laboratori Fiorentini aveva già annunciato di tornare in piazza per il 19. Questa settimana l'hanno fatto andando alla Regione Toscana in piazza del Duomo, eppure, come vi dicevo, le cronache locali non riportano alcuna notizia. Mi sembra un fatto davvero triste, anche purtroppo chiarificatore di quelli che sono gli equilibri di potere in città e di quelle che sono anche le priorità del sistema dei giornali. Quando c'è qualcuno che c'ha qualcosa da dire e mette purtroppo o per fortuna le mani proprio nei barattoli della marmellata, nella quale sguazzano con più successo e avidamente coloro che stanno nelle stanze dei bottoni della città, si fa finta che non esistano e si ignorano. Noi così non vogliamo fare e siamo qui per dare la parola direttamente a Valentina, che è stata con noi, ripeto, anche per il 12 di giugno allo sciopero della cultura, per raccontarci come è andato il presidio e come sta andando avanti l'avvertenza. A te, Valentina.
1: Stamattina siamo tornati alla Regione Toscana insieme ai precari e alle precarie storiche dei musei di Firenze. La loro mobilitazione va avanti ormai da molti mesi. I lavoratori chiedono di tornare al lavoro con condizioni di lavoro stabili dopo moltissimi anni di precarietà. Chiedono di lavorare 12 mesi l'anno e di avere uno stipendio 12 mesi l'anno. La soluzione invece che è stata trovata solo per alcuni precari storici è stata quella di un contratto part-time ciclico verticale, con cui alcuni di loro sono tornati a lavorare a fine aprile, che prevede di lavorare solo 7 mesi l'anno. Ad ora, quindi, da novembre saranno di nuovo tutti a casa, senza stipendio e senza NASPI. Per questo motivo siamo tornati alla regione, chiediamo di essere convocati ad un tavolo il prima possibile, come già stiamo facendo da mesi, per trovare una soluzione concreta, per offrire finalmente il lavoro stabile di cui hanno diritto questi lavoratori ormai da moltissimi anni. La Commissione del Lavoro del Comune di Firenze questa settimana si è espressa con una mozione in solidarietà alle lavoratrici e lavoratori in appalto dei musei di Firenze e che si esprime contro il regime di precarietà che purtroppo è la normalità all'interno dei musei di Firenze. Non può più essere la normalità, il part-time ciclico verticale non è una soluzione, ma rischia anzi di essere uno specchietto per le allodole che si propone come soluzione, ma che va solo a stabilizzare la precarietà delle lavoratrici. Chi è tornato al lavoro è costretto a turni, a doppi turni, anche di 11 ore senza le pause pranzo, perché non c'è abbastanza personale. Sono quindi necessarie assunzioni subito di tutti i precari storici che ancora non sono stati riassunti, con contratti stabili per tutte e per tutti.
0: Bene, bene, bene, Valentina, grazie mille. Insomma, la lotta va avanti per un lavoro dignitoso, per la stabilità, contro la precarietà. Ci risentiremo quando ci saranno altre iniziative e quando ce ne sarà occasione. Questo è il nostro augurio, che le cose si risolvano, ma certo senza lotta non cambia e non cambierà niente, lo sapete voi meglio che di me e meglio che di noi. Con la stampa rassegnata di Radio Wombat, penso che anche questa settimana abbiamo detto tante cose. Voglio ringraziare ancora Valentina e Edoardo del Centro Popolare, che sono stati nostri ospiti. Grazie mille a voi che ci ascoltate e ci sentiamo alla prossima settimana. Da noi il solito grande ciao!

0: No, no.
1: Was it a plane?
0: No, no.
1: Was it a buzzer?
0: No, no.
1: What was it then?

0: maestro, mi ha guarito, fratelli!
1: Io non l'ho toccato!
0: Sono cieco e ora ci vedo!
2: Miracolo! Miracolo!
3: Dimmi un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
4: Miracolo! È lui il messia!
3: Mi ha anche pestato un piede!
4: Pestaci un piede, signore! Pestacelo!
0: Come un messia!
1: Non sono il messia!
0: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
4: Pare un messia!
1: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
5: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
4: È lui il messia!
1: E adesso andate a fanculo!

Ed eccoci, torniamo in voce. Questo era Waiting Around to Die. Sono fortissima in questa voce. Scusate i volumi. E era Townes Van Zandt, cantautore americano. Che dire, oggi siamo un po' sì, su questo mood, chitarrine, vocine, cantautorale, vabbè, non solo. Ma oggi non è tanto importante la musica che vi dico già, è un po' a caso, a parte uno o due canzoni, per il resto è un po' a caso. E ve l'ho detto, è una puntata chill. Quello di cui vi parlo oggi è una notizia di un mesetto fa all'incirca. Vi direte, ma che fai, dai notizie di un mese fa? Vabbè, le diamo su un essere vivente che aveva 1000 anni, dai, ci possiamo permettere di avere un mesetto di ritardo. Purtroppo la notizia non è felicissima, vabbè, a noi ci cambia poco, ma comunque si tratta di una morte, oddio, di un decesso. E questo decesso è della famosa, celebre, boh, chi l'ha mai sentita alle nostre latitudini, comunque, quercia di Robin Hood. La quercia di Robin Hood, ebbene sì. Ed è la Major Oak, così viene, o direi, veniva chiamata. Major Oak, ovvero quercia maggiore. Allora, intanto vi leggerei l'articoletto di dell'Indipendente. Beh, c'è un milione di articoli di vari giornali che ne parlano. Vabbè, c'ho questo sotto le mani, per cui vi leggo questo. Dice: aveva tra i 1000 e i 1200 anni. Ragazzi, allora prendiamole con le pinze questi numeri perché in generale l'età degli alberi è difficile da definire. A meno che non si voglia fare interventi invasivi, cioè carotaggi, per contare i cerchietti. Tra l'altro, infatti, in altri articoli avevo trovato tra i 900 e i 1000 anni. Qui dice 1200, vabbè, non so quali siano le fonti. Comunque, andiamo avanti. Era vecchia, ecco, quello sì. No, vetusta, scusate. Dicevamo, quindi, la Major Oak aveva un bel po' di anni. Non ha prodotto nuove foglie questa primavera. Per la Royal Society for the Protection of Birds, che da decenni la monitora, è la prova che per la Major Oak non ci sia più nulla da fare. La quercia, che si trova nel cuore del Nottinghamshire, è da secoli associata alla leggenda di Robin Hood. Sotto le sue fronde si sarebbero riparati il fuorilegge e i suoi compagni, in lotta con il principe Giovanni. Bene, quindi si parte un po' così. Allora, intanto però mi metto un bel tappetino perché mi annoio, se no, e sentite che tappetini trash che vi trovo quest'oggi. Sentiamolo bene, eh. Ora sì che vi sentite in Inghilterra con me, eh? Che dite? Dai, andiamo avanti. Vabbè, salto un pezzettino, tanto poi riparliamo dopo delle cause della morte. Nelle settimane successive all'annuncio, centinaia di persone si sono presentate sul posto per un ultimo saluto. C'è chi è arrivato da contee lontane solo per vederla un'ultima volta, chi invece torna dopo 50 anni di assenza. Tra i commenti raccolti dalla stampa locale, qualcuno racconta di essersi arrampicato all'interno del tronco cavo da bambino, quando ancora non era protetta da nessuna barriera. Altri parlano invece di domeniche di passeggiate in famiglia, di gite scolastiche, di un legame che si tramanda da generazioni. Sotto i suoi rami sono passati secoli di storia, ben prima che esistesse l'Inghilterra come la conosciamo oggi. Il nome Major Oak arriva solo nel 1790 da un libro dello storico locale Hyman Rook, ma l'albero esisteva già da almeno 3 secoli, quando le prime leggende su Robin Hood iniziarono a circolare nel 300. Le querce della foresta hanno fornito il legname per le navi della Royal Navy dell'ammiraglio Nelson e per le navi del tetto della cattedrale. Per le travi, scusate, del tetto della cattedrale di St. Paul a St. Paul a Londra. Nel frattempo, sotto il suo sguardo vigile e silenzioso, l'umanità ha attraversato la peste nera, le guerre di religione, la rivoluzione industriale, due conflitti mondiali e l'arrivo di internet e dell'intelligenza artificiale e tanto, tanto altro, aggiungo io.
Il tronco con i suoi 11 metri di circonferenza e una chioma che si estendeva per 28 metri di larghezza, suppongo, o circonferenza, chissà. Comunque, resterà al suo posto. È stato scelto quindi di non rimuovere la pianta, continuerà a sostenere l'ecosistema del bosco come legno morto, habitat per insetti e piccoli animali. Secondo Chloe Ryder, altra responsabile delle proprietà della Royal, scusate, la sigla era Royal Society of for the Protection of Birds. Quindi, oddio, mi sono persa. Quindi, secondo Chloe Ryder, con le cure adeguate, il tronco potrebbe restare in piedi per decenni o anche per secoli. Da anni, peraltro, vengono raccolte ghiande e talee della quercia di Sherwood per propagarne il patrimonio genetico. Addirittura, già nel 2003, nel Dorset, fu avviata una piantagione di oltre 250 esemplari nati dalle sue ghiande, anche a scopo di studio scientifico. Altri discendenti sono stati donati a parchi della stessa contea, come quello piantato ad Abbey Park, nel Nottinghamshire, con la partecipazione di una scuola elementare locale, mentre uno dei più noti cresce a Winfield House, proprio a Londra, nella residenza dell'ambasciatore statunitense del Regno Unito. Porino, La storia della quercia, insomma, non si chiude con la morte dell'esemplare originario. È molto bello comunque, secondo me, a parte scherzi e commenti non richiesti, che ci sia questa tradizione, no? Questa importanza che a quanto pare la popolazione inglese, io non ci ho parlato, ma così sembrerebbe, che appunto viene data a un esemplare arboreo. Ecco, non è una cosa così scontata. Per quanto poi possa chiaramente essere o non essere la quercia di Robin Hood, la famosa, ci importa qualcosa? Forse no? Che dite?

Allora, sfida di oggi, come sfida di oggi, vedere quanto resistete con queste musichette di sottofondo. Ok, io sì, devo resistere con voi, per cui dai, solidarietà, andiamo avanti. Vi leggo un altro articolo, perché vabbè, è un po' più specifico, di EduNews24. Vabbè, io ve le dico le fonti, poi potete giudicarmi. Comunque. Allora, vediamo un po' che cosa ci dice. Cosa è la Major Oak di Sherwood? Partiamo dalle basi. È una quercia comune cresciuta nel cuore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire inglese. Il nome maggiore richiama le sue dimensioni. Circonferenza del tronco circa 10 metri, questo già infatti l'avevamo letto. È una chioma storicamente vasta, capace secondo la tradizione di ospitare la banda di Robin Hood. La leggenda ha trasformato l'albero in attrazione turistica fino dall'Ottocento, attirando in tempi recenti addirittura milioni di visitatori. Già alla fine del Settecento alcuni testi descrivevano la quercia come una maestosa rovina, segno che il declino era cominciato secoli prima della fase terminale degli ultimi anni. La quantità e la qualità delle foglie delle foglie sono diminuite in modo marcato negli ultimi decenni, fino al silenzio vegetativo registrato appunto in questa primavera 2026. Vediamo un po' quali sono qual è la cronologia degli interventi che sono stati fatti su questa quercia. Allora, partiamo fine del Settecento, quindi nel 1700. L'albero viene descritto nella letteratura del tempo come maestosa rovina, a indicare appunto un declino già in corso. 1908, quindi beh, quasi un secolo e passa dopo, vengono installate le prime catene di sostegno per puntellare il tronco e alcuni rami principali, quindi c'erano alcuni rami un po' a rischio, si pensava si sarebbero spezzati, caduti, chissà, e quindi traforiamo un po' e puntelliamo un po'. Poi passiamo agli anni 70, quindi 1970, si aggiunge un sistema di impalcature per i rami più massicci e si costruiscono recinzioni per proteggere le radici dal calpestio dei visitatori. Ora, voi ovviamente non avete accesso in questo istante a una foto, ma giusto per spiegarvi un po', è una quercia bellissima, cioè io ho visto le foto, chiaramente non ci sono stata ancora. Comunque, tronco molto grosso e più che altro le branche si allungano proprio in orizzontale, quindi c'è questa chioma larghissima e queste branche praticamente orizzontali, quindi probabilmente per quello anche era stato deciso di puntellarle, si aveva paura che cadessero. Vado avanti, quindi nei primi anni 2000 degli studiosi prelevano ghiande e talei per coltivare giovani esemplari geneticamente identici. Correggo, le talee sono geneticamente identici, le ghiande no, comunque andiamo avanti, per distribuirli in diversi paesi. Poi, anni 20 del 2000, indagini nel sottosuolo rilevano un apparato radicale soffocato e affamato, scollegato dall'ambiente circostante. Un bel problema. Infine, giugno 2026, già lo sappiamo, viene comunicato che non ci sono nuovi ributti e quindi purtroppo si decreta la morte della quercia. Passiamo un po' magari alla parte più succosa, la parte più interesting, ovvero ma come mai siamo arrivati a questo punto? Ma perché? La Royal Society for the Protection of Birds, RSPB, ormai non dirò la sigla d'ora in poi se mi ricapita, attribuisce la morte naturale dell'albero a una combinazione di fattori. Le cinque estati molto calde e siccitose che hanno preceduto il 2026 hanno ridotto la qualità e la quantità delle foglie, già in calo da decenni. Il cambiamento climatico ha accelerato un processo che sarebbe arrivato comunque, vista l'età della quercia, ma ne ha compresso i tempi. A questo si è sommata la pressione antropica diretta. Camminando intorno al tronco e guidando veicoli nelle sue vicinanze, milioni di visitatori hanno compattato il suolo, rendendolo sempre più duro e meno permeabile all'acqua piovana, all'ossigeno e ai nutrienti. Le recinzioni costruite negli anni 70 sono arrivate quando il danno era già purtroppo consolidato. Anche gli interventi strutturali hanno avuto un ruolo. Secondo gli esperti di conservazione, puntelli, catene, lastre e impalcature
seppur ben intenzionati, hanno invece limitato la capacità dell'albero di reagire ai cambiamenti ambientali e in alcuni casi hanno favorito l'umidità nei punti di contatto. Quindi suppongo provocando marciumi o comunque infezioni fungine. Ok, la responsabile di RSPB per Sherwood, ovvero la solita Chloe Ryder, ha descritto la situazione come quella di un apparato radicale soffocato e affamato, totalmente scollegato all'ambiente circostante. Infatti già l'abbiamo detto. Andiamo avanti. Errori comuni nella conservazione degli alberi monumentali. Allora, confondere il sostegno meccanico con la cura biologica. Catene e impalcature mantengono in posizione un tronco, però non rispondono al problema di un apparato radicale compromesso. Nel caso della Major Oak, il sostegno strutturale è arrivato decenni prima dell'attenzione al suolo e quando i puntelli vengono installati su un albero già stressato, il rischio è di mascherare i sintomi senza affrontare invece le cause vere. Infatti è stato sottostimato l'impatto che ha avuto il calpestio. La compattazione del suolo da parte di milioni di visitatori riduce infatti l'ossigeno, l'acqua e i nutrienti che sono in grado di raggiungere le radici. Le recinzioni intorno alla Major Rock sono state costruite appunto negli anni 70, però ormai il danno era fatto. Per oltre un secolo la conservazione si è concentrata su ciò che è visibile dal tronco ai rami. Le indagini sistematiche sull'apparato radicale invece sono arrivate quando la disconnessione dell'albero all'ambiente circostante era già troppo grave. Altro problema è stato che l'albero è stato trattato semplicemente come un'attrazione turistica. Infatti l'identità della quercia come icona di Robin Hood ha portato un afflusso turistico che nessuno schema di conservazione era preparato a gestire. Bilanciare visibilità e tutela è una difficoltà che molti alberi storici condividono. Tra l'altro, mi intrometto, ho visto delle foto, insomma, del sito turistico, quindi da dopo gli anni 70, quando appunto c'era la recinzione, quindi anche adesso, e non ho dati, ho solo visto le foto. La recinzione mi sembra comunque non lontanissima dall'albero, nel senso, è un albero molto molto grande, con una chioma molto larga, che fa presupporre un apparato radicale non altrettanto largo, ma di più, perché gli apparati radicali si estendono molto più lontani dalla chioma stessa della pianta. Quindi è vero che sono passati col camminamento, alle staccionate e tutto per benino a una certa distanza, però io non ne so niente di conservazione di alberi monumentali, ma mi chiedo, sarà sufficiente? Non deve essere facile comunque in questi casi.

Allora, io presuppongo che tanto quanto me vi stiate state un po' impazzendo con questa musichetta. Quindi, perché no? Magari facciamo un po' un cambiamento di stile se il computer non mi si impalla. Oggi è dura, oggi è veramente dura. Io vi metterei a questo punto vediamo se ce l'ho. Un'altra canzoncina di Townes Van Zandt, perché mi piaceva. E questa in particolare. Oh mamma, come si chiama questa canzone? No, no, scusate, vi metto questa. Dead Flowers, ecco, veramente in tema purtroppo. Scusate, non me l'ero preparata. Mi appare qui davanti e vabbè, direi che è la canzone giusta.

Eh beh, sì, un po' tristanzuola questa canzone. Comunque, andiamo avanti parlando sempre della solita nostra ben amata Major Oak. Beh, la Major Oak, comunque vi consiglio davvero di andare a vedere qualche fotina, è veramente, veramente bella. È importante perché l'abbiamo detto, viene citata tanto all'interno delle varie storie di Robin Hood. Vabbè, sappiamo che c'è 1,5 milioni di racconti, ballate, film, cartoni, libri che parlano di Robin Hood, ognuno un po' diverso, ma oggi direi che non mi vorrei addentrare nello specifico sulla storia proprio di questa leggenda, perché non sono una letterata e lo sappiamo. Però ecco, vi manderei un altro pezzettino perché anche questo ha un significato. È Bryan Adams, Everything I Do. Quindi ci ascoltiamo ancora un po' di musica, un bel 6 minuti di canzone, perché no? E perché ve la metto? Beh, perché fa parte della colonna sonora di uno dei film di Robin Hood, che è Robin Hood e il Principe dei Ladri, molto molto molto molto molto famoso, direi tra i più famosi. E quindi eccolo qua, Bryan Adams, ce lo ascoltiamo insieme.

Sì, oggi è dura. È dura, io ve l'ho detto fin da subito. Sì, addirittura un'altra? Ce la sentiamo? No, eh? No, ecco. Dura, sì. Erano oltretutto 6 minuti di canzone. Povere noi, poveri noi. Allora, io vorrei continuare sull'argomento film perché è interessante. È interessante perché nella leggenda di Robin Hood, questa foresta di Sherwood, meravigliosa, ok, tutto molto bello, ma nei film la foresta di Sherwood esiste davvero, c'è, è reale. Tra l'altro si trova nel Nottinghamshire, ovviamente in Inghilterra, ma i film di Robin Hood sono stati fatti, serie varie, nessuna di queste è stata girata nella foresta di Sherwood, quindi quella che noi vediamo rappresentata in foresta di Sherwood, beh, è diversa. Poi, vabbè, si spera abbiano scelto dei luoghi che ci assomigliano, almeno dal punto di vista così estetico, funzionale al cinema. Quindi approfondiamo un po' questa cosa, ormai si entra proprio nel vivo. Per esempio, nel caso del film appunto che stavamo citando, Robin Hood e il Principe dei Ladri del 1991, che è quello con Kevin Costner, ci sta che ci abbiate presente, ha svolto

0: Tre riprese in vari boschi, per esempio nel Burnham Beeches, nel Buckinghamshire, ovviamente. Qui è stato interamente costruito il grande accampamento segreto dei fuorilegge in mezzo agli alberi. Quindi una buona parte del film è stata girata lì. Poi ci sono altre riprese nella New Forest, nel Hampshire, le fitte zone boschive intorno a Mark Ashwood e Boulderwood sono state usate per le scene di inseguimento e le cavalcate. E poi infine Isgard Falls, nel North Yorkshire. La celebre cascata dove Robin combatte con il bastone contro Little John. Sì, carina quella scena, carina. Quindi, insomma, la foresta di Sherwood non sa da vedere. Altro film, Robin Hood 2010, diretto da Ridley Scott, quello con Russell Crowe, anche questo famosotto. Ha sfruttato varie tenute reali e parchi protetti, per esempio il Burn Woods nel Surrey. Un'area boschiva celebre nel cinema, ideale per le riprese d'azione e gli accampamenti. Nel Windsor Great Park, nel Bankshire, l'area di Bear Reills, caratterizzata da querce secolari nodose con più di 700 anni, è stata usata per le scene nel cuore della foresta. E poi infine Ash Ridge Estate nel Hertfordshire. I boschi del XVII secolo hanno fatto da sfondo ai passaggi in cui Robin viene dichiarato fuorilegge. Ce n'è altri, ma direi che questi sono i due più salienti, due un po' più conosciuti, per cui mi fermo qua. Passiamo invece, sempre a proposito di film, a un'altra musichetta. Direi che ho assolutamente nessun bisogno di introdurvela. Eccola qua.
1: Un bel giorno Robin Hood e Little John camminavano per la foresta senza preoccuparsi dello sceriffo di Nottingham.
2: Oh, a proposito, io sono Cantagallo, un menestrello, vale a dire un cantautore dei tempi antichi. E sono qui per raccontarvi la storia com'è. O era, o che so io.

Beh, che dire, beh, questa la dovevo mettere ovviamente, non c'era scelta. Allora, scusate, un po', salto un po' di palo in frasca, tornando invece al film, sempre con Kevin Costner, quello del 91, è interessante, molto interessante la faccenda, perché in realtà scopriamo che gli alberi di Robin Hood, cioè l'albero di Robin Hood in realtà non è solo la Major Oak, la grande quercia, la quercia maggiore, per quanto la quercia sia un albero che proprio sia simbolo, anche da noi in Italia, proprio di saggezza, di anzianità, di resilienza, sì, molto bello, ma nel film c'è un altro albero che ha un ruolo un po' importante, che invece non c'entra niente ed è un acero, l'acer. Pseudoplatanus, che bel nome, bellissimo. Che anche detto, beh, acero montano suona un po' meglio. E che invece in inglese viene comunemente chiamato Sycamore Gap Tree, cioè non l'acero montano in generale, quello specifico albero veniva chiamato Sycamore Gap Tree. Beh, vi ho già fatto uno spoiler, ho detto veniva chiamato. Allora, leggiamo di più su quest'albero. Quindi qui viene, sono su Wikipedia, grandi fonti quest'oggi. Allora, l'albero di Robin Hood viene definito così, albero di Robin Hood, cioè non si mette nemmeno in discussione la competizione con la quercia in questo caso. Quindi, appunto, noto anche, come dicevo, come Sycamore Gap Tree era un esemplare di acero di monte, quindi acer pseudoplatanus, cresciuto nei pressi dei resti del castello 39 del Vallo di Adriano, nel north. Difficile questo, Northumberland, appunto, ovviamente in Inghilterra, all'interno del Parco Nazionale di Northumberland. L'albero, apprezzato per la sua peculiare scenografica posizione, divenne particolarmente noto con l'apparizione nel film Robin Hood, Principe dei Ladri, del 91, appunto, come si diceva, e nel 2016 è stato nominato, pensate un po', l'albero dell'anno in Inghilterra. Non ho approfondito che cosa questo significhi, quindi boh, ve la butto lì. Quindi vabbè, in realtà dai, ma che competizione l'è? Lui lo conosciamo dal 91, la Major Oak, cioè dal 1300, un po' dopo, insomma. Già dal 1600 la conosciamo, ovvia, che c'è competizione. Vabbè, comunque, se vi andate a vedere le foto di questo Sycamore Gap Tree, è veramente scenografico. La scena in particolare dove è presente, gli hanno chiesto se gli andava bene, non credo, non c'è stato consenso. Vabbè, comunque c'è, è abbastanza all'inizio del film. Quando arrivano, tornano in Inghilterra, sbarcano insomma in Inghilterra e sono a giro per le campagne, tornando insomma sulla strada di casa, e incontrano sta banda di scagnozzi dello sceriffo che cercano di ammazzare sto ragazzino, il quale, guarda un po', per salvarsi si arrampica proprio su quell'albero. Alberone grosso situato accanto a un muretto in mezzo a due colli, forse vi ricordate, chissà. Bene, andiamo al sodo però di questa storia. Il sodo di questa storia è che il 28 settembre 2023, mannaggia, l'albero è stato abbattuto. È stato abbattuto, cioè sono arrivati due, a quanto pare due trentenni, che ora sono stati condannati, che boh, così hanno detto, ma sì, noi lo tagliamo. Sono arrivati e hanno tagliato quest'albero. Vabbè, quindi senza nessuna ragione apparente, vabbè. Andando avanti, secondo il National Trust for Places of Historic Interest of Natural Beauty, organizzazione a cui è stata assegnata la tutela dell'area dagli anni 40 in poi, l'albero, che era in perfetta salute, potrebbe forse, attenzione, ricrescere dai polloni sviluppatisi dal suo ceppo. Inoltre sono stati prelevati semi e talee, anche in questo caso, che sono conservati presso il centro di conservazione delle piante del National Trust. Anche questo individuo arboreo, tra l'altro, è diventato, come abbiamo detto dopo il film del 91, molto celebre, tanto che ci sono anche lì visitatori che vanno a fargli ciao ciao,
Ora ci vanno poco perché l'albero non c'è, c'è soltanto due ributtini dal basso. Ebbene sì, ogni tanto l'Homo sapiens è simpatico, comunque non so com'è che li abbiano condannati i due poveracci o i due mascalzoni, come vogliate. Comunque mi dispiace, poverini, però che cazzo, si potevano fare due domande. Va bene, io passerei a un'altra song, rimaniamo in Inghilterra. Non li ho mai messi loro, credo, quasi mai. Beh, comunque, non hanno bisogno di presentazioni, almeno loro, direi. Se parte, perché qui si pensa che ci sia internet, ma poi a volte non c'è. Come si fa? Non parte. Eccola.

No, comunque non c'è da scherzare perché, e leggo da Il Post, questi due birbanti, questi due furbacchioni a questo punto direi, ragazzi, sono stati condannati a 4 anni e 3 mesi di carcere. Ma che non vi venga in mente di tagliare un albero senza che nessuno vi abbia dato il permesso. Matti sclerati per aver tagliato un albero, poveracci. Però non so. Non sono d'accordo perché è sempre orribile condannare le persone, soprattutto alla reclusione. Però dai, non andava fatto, cioè bisogna farci due domande in più. Io spero che le ascoltatrici e ascoltatori di Nervature abbiano un po', stiano sviluppando un po' di sensibilità in merito. Non sensibilità cieca, proprio di ragionamento e di, così, così, un po' più profonda, ecco. Allora, io giungo alla fine di questa puntata e lo faccio leggendovi un'ultima cosa, che è una poesia, guardate un po'. Mi devo risistemare perché qui sto scomoda. Allora, è una poesia che com'è che la colleghiamo? Beh, non era pensata sicuramente per essere letta all'interno di una puntata che parla di Robin Hood, ma a noi che ce frega? Niente, a posto. Per cui ce la leggiamo perché questa poesia che si chiama La solitudine delle radici quadrate parla proprio, o almeno sfrutta, diciamo, il soggetto in questione, per parlare anche di altro, ma lo capirete poi dopo. E il soggetto appunto in questione sono delle radici di un acero, per l'appunto. In realtà è un acero rosso, vabbè, non è un acero montano, vabbè, e noi ce lo caliamo lo stesso su il nostro, su questa puntatina. Quindi parlavamo appunto dell'acerone di Robin Hood che è stato malgrado tagliato, ma che sta ributtando grazie al suo apparato radicale così in salute e robusto, e quindi andiamoci a leggere questa ode alle radici quadrate.

sepolta tra i sassi alla base di un acero rosso. Nessuno si occupa di me, tutti ammirano le fronde ampie e caudiche del mio albero, cangianti ora in maggio e potenti come una pioggia persistente di colori che vibra al vento sottile. Mi godo questa operosa solitudine, nutro una certa concezione di me stessa, avvoltolata come sono nella terra in forma di quadrato, per dare consistenza e sicurezza a chi mi sovrasta, soprattutto quando vuole oscillare e inchinarsi. Lui, il cedro che imbeve delle sue essenze il Nord America, le contrade nipponiche e l'antica Grecia, simbolo della guerra e della paura che incute, tramite Phobos, il suo dio, e Deimos, di lui, fratello. Non ho timore, però, del suo potere. Non temo gli incantesimi di bellezza che un Acer Rubrum è in grado di attivare. Sono perfettamente consapevole che nell'acero rivivono forze simboliche, che Alessandro Magno vi faceva sacrifici per scongiurare le sconfitte, che Armonia era la sorella di quei due dei e che quindi l'acero, campione di un ordine arcano, spande musiche nel cielo. Scrive Ave Appiano nel suo libro Bellezza e Verità che l'acero ci insegna ad affrontare il panico con lucidità, a guardare in faccia la paura con distacco, a lasciarla scivolare via come la chioma dell'albero al vento e a sopportare la sofferenza con eccelsa superiorità. Sono dunque una oscura radice che, come molta gente ignota, ai più, manda però avanti e sostiene la vita e la storia. Io, umile e forte, tua base, rosso albero del piano di sopra, ti prego, difendimi, curami, amami e concimami perché l'ignoto possa permanere a darti forza e sostegno. Tetragona, la mia forza, quadrata appunto come dice l'etimologia, perché esponenziale è il mio crescere. Tenace e matematico il mio sviluppo rizotomico. Potente ma solitaria, indispensabile ma ignota ai più. Sepolta ma viva. Tutto questo perché anche io, radice dell'albero, tenacia del pensiero, faccio parte dell'anima del mondo.

E questa così, ve l'ho buttata un po' così, poesietta di Giampaolo Caprettini. Piccina, la radicetta solitaria, piccina, ci dispiace per lei. In realtà non è tanto solitaria, ha tanti milioni di altre radici, grandi, medie, piccole, microscopiche, infime, vicino a sé, per cui noi in realtà sappiamo, e non è così tanto solitaria, però va bene, era una visione più che lecita. Sentite, io sono arrivata alla fine di questa puntata, oggi finiamo un po' prima, siamo sulla oretta invece che oretta e mezzo, ma va bene così. Io non ce la fo più a stare in questa regia, ve lo confesso, senza nemmeno un goccino d'aria che mi viene sputata addosso, nemmeno un ventaglio, cioè proprio sono in condizioni pessime. Quindi questo agosto veramente faticoso mi fa arrivare in queste condizioni a fine puntata. Vabbè, ci risentiamo, spero, settimana prossima, se non ci sono inconvenienti tecnici che in questo periodo ci accompagnano purtroppo troppo spesso. Io vi saluto con un ultimo pezzo, di nuovo non c'è bisogno di, beh, non ci sarebbe, dai, bisogno di presentarli, ma visto che non l'ho fatto nemmeno prima, lo faccio adesso. Risentiamo i Beatles. Prima abbiamo sentito Love You Too, adesso Here, There and Everywhere. Entrambe canzoni dell'album spettacolare Revolver, veramente spettacolare. Che dire, io vi saluto, appunto, spero a settimana prossima. Ciao ciao.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
7: Devi installare programmi a caso.
8: Devi inserire le genti nelle cerchie.
9: Devi twittare ogni due minuti.
10: Ti devi piacere.
11: Ti deve piacere.
12: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
13: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
14: Devi fare finta di avere una Lomo.
15: Devi essere sempre connesso.
16: Ti devi loggare.
17: Devi farti un MacBook.
18: Ti devi aggiornare.
19: Ci devi dare la tua posizione.
20: Ti devi pacciare.
21: Devi installare l'app.
22: Devi farti uno smartphone.
23: Devi condividere tutto.
24: Dammi il tuo numero di cellulare.
25: Devi cambiare il mood.
26: Devi taggare tutto.
27: Tutto.
28: No, no,
29: no,
30: no,
31: no,
32: no,
33: no.
34: Il vero sballo è dire no.

Terrorism.

0: digitale, in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se ci vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce.
0: Che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. Dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo.
0: Sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto, che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari...
2: È molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio...

0: voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te che sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva insomma anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali, e magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo della realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente. Esatto. E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma delle situazioni difficoltose, cioè, in questo senso, no?
1: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? E continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, proprio perché siamo sempre connessi,
0: certo,
1: sempre il nostro device.
0: E poi appunto questo fatto che avviene, magari, che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola, oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché esatto. La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no, nel mondo fisico, no? Perché di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità, con il fatto che questa persona poi si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, che la persona che ha fatto la minaccia lo sanno.
1: Certo, certo.
0: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
1: Esattamente, esattamente. Quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era, che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto. Cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente.
0: Cioè non c'è nessuna tutela del contesto.
1: È una connessione uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima, finché qualcuno non la condivide con qualcun altro. E quindi potenzialmente
0: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori.
1: Possono,
0: no?
1: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi. Spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più più semplice gestire e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per certo. Trarne vantaggi da questa connessione,
0: esatto.
1: Non solo svantaggi.
0: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire prendere le cose positive, no?
1: Sì, certo.
0: Di queste tecnologie.
1: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
0: Esatto.
1: Diciamo che il paragonarsi agli altri, al giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
0: Quel contesto
1: virtuale.
0: Lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla esatto. Fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico, insomma, in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso, nello specifico, ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché, meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere, ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri, perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: esatto. E anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. E te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come funziona?
1: essere utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo.
1: Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è, sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma, una quantità
1: sicuramente,
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone, allora per cercare di rinfrescarci adesso metteremo Fabrizio De André live però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

dispenso più buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'avvio, non conoscendo affatto la statura

0: Sento benissimo i microfoni quando quando accendo. Provate.
1: Hola? Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, il, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E ci stava raccontando, sì, nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì. Io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? e quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine.
0: Dopo, cioè, stavate andando a prendere delle patatine, sì, tipo alla macchinetta delle patatine o al bar?
1: Al bar. Patatine fritte buone.
0: Ah, patatine, sì, ok. Sì, sì. Okay.
1: E, non è che costavano tanto, ok? Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portato in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto, ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a urlare.
0: Perché ti ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare. E
0: perché si è incazzata e è andata via?
1: Si è incazzata e siamo andate via, noi due, ognuna la sua casa d'accoglienza, e non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da quando vi siete separate lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: Sì, sì, sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi WhatsApp, per esempio, non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: uno sfogo?
1: Uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì,
1: sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che...
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa?
1: Ma ho dovuto bloccarla, perché...
0: No.
1: Sì, sì, sì, e dopo a scuola, quando ho dovuto tornare... Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa, e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no?
0: Ma siete riuscite poi a...
1: Sì, sì, ma io non ho più contatto con questa ragazza.
0: Però dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: sì,
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto magari... ci si è litigati anche,
1: sì,
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me... Alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia,
0: questa ansia che è venuta, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, messaggiandosi. Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine,
1: sì, ma...
0: cavolo.
1: Sì, non so. Magari quando non hai davanti alla persona... riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, e io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di... difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche. Cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte. E poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo. E tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album, ok?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata. E effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no? Invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici?
1: O
0: ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto, e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. A chicco. Aprite le orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so de Roma, no? La città eterna, e quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, Forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

brucia così in Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del dunque niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando

0: ho avuto modo di conoscerla ed è tutt'altro, una donna determinata, capace e che ha fatto un percorso sia scolastico.
1: Corra, cazzo!

Secondo me oggi vince la squadra delle bionde.

Michel.

0: shit. Fuck, I didn't know it was ending right there.
1: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
2: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
3: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
2: Scrivi a senza numero via Augusto Dulceri 211 00176 Roma.

0: guai.
1: No,
2: ci riprendiamo. Ma,
1: raga,
3: vabbè,
1: è facile,
3: l'acqua era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile il dopo.

0: siamo qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da qualsiasi regno ci siete ascoltando queste lezioni universali di esistenza. Mario, il maestro Tani, è con noi ancora oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera a tutti, cari. Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, Mario. Buonasera, maestro.
2: Buonasera.
0: Eh sì. Siamo qui per una nuova puntata di lezioni universali di esistenza. La scorsa puntata avevamo molte cose in programma, sono tutte andate un po' a rotoli e anche questa puntata la stiamo per riconfigurare rispetto a come avevamo pensato, quindi mettiamo quella base che abbiamo pensato per queste occasioni. Quella quando cambiamo tutto in corsa. Te ricordi, maestro? Gli alienas, te li ricordi dalla scorsa stagione?
2: Certo.
0: Dai, dai.

0: siamo punk, siamo sotto un regime, siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente, giusto maestro?
1: Siamo sotto un regime, siamo
0: punk,
1: punk
0: siamo contro,
1: questo mondo
0: e non ce ne frega niente.
1: Quindi
0: e parliamo in thailandese.
1: Siamo contro il regime, siamo sotto il punk.
0: Sì, esatto. E non ce ne frega,
1: proprio un cazzo.
0: Benissimo, caro maestro, caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose, ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde... La pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: E un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile?
0: No, no, pensavo... no, ce l'ho io, va bene, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto
0: delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta, o almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per pareidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino a ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale. Nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire... penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso
1: se lo dice un ingegnere,
2: cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa appunto, ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento in cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto.
1: Però tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria, queste facce sono continuate a comparire.
0: E non solo, sono comparse nella casa dove...

0: hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. E basta pensare, per esempio, le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? Delle stalagmiti, stalattiti, che si formano a volte delle forme animali, oppure delle forme umane proprio, oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
2: Sì.
0: Frattali. E questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
2: E tu?
1: Ovviamente sì.
2: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando, ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
2: È bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro. Piramidi campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
2: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
2: No, va bene, dai, abbiamo parlato nella scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono, avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi.
2: Queste piramidi, sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosniache che si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
2: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stata fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini,

0: indoeuropeo, quindi gli Etruschi che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che c'è nel
1: Ducato di
0: mezzo.
1: Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute 5-10.000 anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniaca e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori organici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera, molte di questa zona, no? Molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì, maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di piramidi in Bosnia e in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle erano una forma più collinare, a cupola,
1: E
0: diciamo.
1: si
0: Qua.
1: riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Gabbiani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori organici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani, cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questa.
1: Inspiegabile ai
0: Profani.
1: più profa ai profani,
0: Sì.
1: sì, agli ignoranti, però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria e quindi sappiamo benissimo e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti che il
0: Togliamola, sì, sta un po' di ruggine,
1: togliamo.
0: togliamola.
1: E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati, ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione. Non solo, abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardanti questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E Quindi quale funzione?
2: Quale funzione avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
1: C'entra sempre l'acqua.
2: L'acqua,
1: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il Fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il Si e il Fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa dal cielo alla terra come la pioggia,
0: in un moto discendente e circolare anche, però
1: sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi
0: e anche delle piramidi.
1: Sì,
0: meno male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le piramidi.
1: Ovviamente siamo all'interno di quel contesto estremamente simile a quello dei nuraghi, anche, per esempio.
0: Funzioni taumaturgiche?
1: Assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza, e in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo, parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
0: Capito? Cos'è pesa? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
1: Assolutamente corretto.
2: Tutto chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
0: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
1: Se settata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta quantità e portata d'acqua.
0: Non serve nemmeno dirle queste cose.
2: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
1: Non solo ci credevano, la praticavano.
2: La praticavano.
1: Grazie, proprio. Mario.
0: Prego, no, seguo. Anche perché abbiamo fatto quella puntata, e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance, la seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
1: Fondamentali tanto quante le fondamenta di queste piramidi,
0: che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento
1: profondissime.
0: Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
1: Ci sono delle bobine di Tesla.
0: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
1: Ci sono Tesla di bobine.
0: E anche Tesla di bobine.
2: E ci ricaricano le macchine anche.
1: E ci ricaricano le macchine.
2: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
1: Gli egiziani la sanno lunga.
2: La sanno molto lunga.
0: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
2: Ok, sì, alternato,
0: sì,
2: chiaramente.
0: Sì, certo.
1: Tesla, ti sorpassiamo dalla fila
0: centrale.
1: Dalla fila centrale, no, diciamo dalla corsia di destra.
2: Quello di sorpasso, no? Quella di destra, no. È quella d'emergenza.
1: Quella d'emergenza, da quella.
0: Tranne che sui viali a Firenze. Come vedete, anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia, anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia, al ritorno, io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se, come la volta scorsa, ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
2: È un onore, chiaramente, no. Mario. Cioè, è assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
0: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
1: Tra ablazioni e sublimazioni, io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
0: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
1: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
0: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai, Frank Zappa, vai.

De anima ancora, la mia bocca fame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole, nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso labaro al devoto vento bufera sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare ed amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio, tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco. E quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì, sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Aztechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì sono Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli Aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dei avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl, il dio maggiormente venerato dagli Aztechi, prima parlavo degli Inca, che appunto stavano in Perù. Rappresentato come un serpente piumato, animale mitico che volava e strisciava al tempo stesso, egli aveva insegnato agli uomini l'agricoltura, l'uso dei metalli, le istituzioni sociali e politiche. Si raccontava che al suo tempo la terra produceva fiori e frutti senza richiedere fatica. Si racconta che le pannocchie di mais erano così grandi che un uomo bastava appena per portarne una e che il cotone cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare, ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali. Giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito?
1: Certo.
0: Gli uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde, noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Lo dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue, quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Sì, esatto, un paradiso con le vergini per...
1: Ah, così, così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava... Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente.
1: Finalmente
0: è quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro. Facciamolo.
1: Facciamolo adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
1: Sì.
2: Della quinta epoca.
1: Di quella. Vita. Non ci sono morali.
0: È questa.
1: Se posso proseguire nella narrazione.
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: Da Erich Neumann, La grande madre. Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste, solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento spirito, e rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme ascendente è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Kora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sue cresciute piume, perciò le sono cresciute le piume, ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo, mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là e fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
2: Io appunto vorrei fare un intervento su, se maestro me lo permetti, chiaramente posso parlare, posso,
1: sento un attimo che dice Quetzalcoatl,
2: chiedilo un attimino, posso,
1: acconsente,
2: grazie mille, ringrazio la divinità, ringrazio. Durante, come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo molto interessante, che è Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? E mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narby è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande estimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù, appunto, amazzoniche, che utilizzavano la ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo di conoscenza invisibile.
1: Il mondo delle cose dietro le cose.
2: Il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù, che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare per esempio la riproduzione cellulare, perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo, e iniziano a percepire la natura in maniera diversa. Tant'è che per esempio utilizzano utilizzano determinate piante per curarsi da, per esempio, morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescono, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
1: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
2: Estremamente, estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
0: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi le noci fanno bene al cervello?
2: Perché hanno una forma del cervello, probabilmente sì.
1: Le noci fanno bene anche alle voci.
0: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza sonora.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Le categorie sono solo fuori da noi.
0: Giusto.
1: Dentro di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
0: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
2: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro, appunto, del Serpente Cosmico, scritto da Jeremy Narby. Libro molto interessante, appunto.
0: O anche in noi stessi.
2: E anche noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico, e il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti, sparse nello spazio e nel tempo, riescano a raffigurare questo serpente come un qualcosa di protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo spazio.
1: Che cos'è,
2: no?
1: Per lei questo, ingegnere?
2: L'atmosfera.
0: Ah.
2: Potrebbe essere identificato come l'atmosfera, per esempio. O comunque sia come una conoscenza, cioè, profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
1: Io nell'atmosfera ci sono stato.
2: E cosa ha visto?
1: Non male.
2: Non male.
0: Non male. Una soluzione di continuità, in qualche modo, che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì, comunque.
1: Ho una continuazione di solubilità.
0: Ovviamente, certo, anche quello.
2: Anche nel prosecco,
0: sì,
2: certo.
0: Sì, sì, sì. Oppure no, per sì, sì. Millesima. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
1: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici. È di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare. Così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalcoatl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare. Ahimè. Ahimè. Ahimè.

0: Dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959 esistesse un super serpente in Congo? E quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: cosa?
2: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E sul Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante. No,
1: questo
0: no.
1: Questo sarà una riflessione, soprattutto per te.
0: Lo farò da ora, inizio. grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi tre minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata, però no, è andata. Scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegnere Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformate in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasy. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria, aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, Yuppidu. Grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

0: There now.
1: Roger, we got him.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Inizia oggi una serie di tre puntate di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, dedicata al biennio rosso del 1919 e 1920 in Italia. Questa prima puntata sarà dedicata ai moti per il carovita, la seconda alle lotte dei contadini e agli ammutinamenti dei soldati e la terza all'occupazione delle fabbriche. Negli anni 1919-1920 fu vissuto in Italia forse il periodo di più alta tensione rivoluzionaria e per questo è passato alla storia come Biennio Rosso. In tutta Europa ci furono ondate di scioperi ed agitazioni di lavoratori, di contadini, di soldati e dei popoli in generale. La rivoluzione d'ottobre aveva portato la speranza che anche in Italia si potesse fare come in Russia, una frase che riecheggiò nelle città e nelle campagne in tutta Italia. Ma come scrive Paolo Spriano nel suo libro L'occupazione delle fabbriche, settembre 1920, malgrado la situazione fosse obiettivamente rivoluzionaria, la rivoluzione non avvenne. Un forte movimento contro il caroviveri spontaneo investì tutte le città italiane, esautorando ogni potere preesistente a cui si sostituiscono le camere del lavoro, che in quel momento rappresentano dei nuclei di contropotere delle classi oppresse. La popolazione dedita all'agricoltura rappresentava allora in Italia il 55%. La penisola era, quindi, ancora un paese sostanzialmente agricolo. L'Italia usciva dalla guerra in profonda crisi, più delle altre nazioni europee. L'enormità delle spese di guerra, che ammontavano a circa 65 miliardi di lire oro, in gran parte ancora da pagare, portò ad un processo inflazionistico che portò il livello dei prezzi facendo base 100 nel 1913 a 409 nel 1918. La guerra aveva prodotto 680.000 morti, 600.000 prigionieri, più di 1 milione di feriti e quasi mezzo milione di mutilati. Altri 600.000 morti furono causati dall'epidemia dell'influenza spagnola. Invece i grandi gruppi industriali come Ilva, Ansaldo, Montecatini e Fiat hanno fatto enormi profitti grazie alle commesse affidate dallo Stato, con le esenzioni fiscali e le sovvenzioni statali. Ma con la fine della guerra l'industria non può più contare sui grandi profitti e deve riconvertire da industria di guerra a industria di pace. Questo causa una forte disoccupazione e nel novembre 1921 i disoccupati in Italia saranno 2 milioni su una popolazione di circa 39 milioni.
Il ritorno dalla guerra dei soldati comporta anche un forte esubero di contadini che nelle campagne porta alla fame. Il costo medio dei generi di prima necessità era triplicato rispetto al 1914. La lira subisce una forte svalutazione e nel 1920 avrà solo un quinto del valore che aveva nel 1914. In questa situazione di crisi aumentano le agitazioni sindacali. Nel 1919 si hanno 1.663 scioperi con 1.080.000 scioperanti. Nel 1920 vengono fatti 1.881 scioperi con 1.268.000 scioperanti. Gli scioperi si intensificano soprattutto nella seconda metà del 1919, mentre nel 1921, con la sconfitta dell'insorgenza rivoluzionaria, gli scioperi si ridurranno a 1.045 con 644.500 scioperanti. Il movimento rivoluzionario riuscì a ottenere le 8 ore lavorative e consistenti aumenti salariali. Il 15 aprile 1919 viene distrutta la sede del giornale L'Avanti, organo del Partito Socialista, e la prima azione squadristica fascista. In Europa, oltre alla rivoluzione russa del 1917, c'era stata anche una rivoluzione in Finlandia. Fra il febbraio e il dicembre 1918 era stata proclamata la Repubblica Sovietica in Ungheria. Anche in Baviera era nata una Repubblica Sovietica. C'era stato uno sciopero generale in Austria, la rivolta dei marinai dell'Adriatico a Cataro, il crollo della monarchia austro-ungarica, lo sciopero generale a Berlino e la proclamazione della Repubblica in Germania, dove ci fu anche la tentata rivolta spartachista. Scioperi e rivolte in Francia. Nel marzo 1919 si erano ammutinati marinai e soldati statunitensi, inglesi e francesi, che furono impiegati contro l'Unione Sovietica. In Inghilterra c'erano stati durissimi scioperi dei tessili e dei ferrovieri. Rivolte contadine erano avvenute in Bulgaria, Romania e Jugoslavia. Ascoltiamoci ora Gabriella Chiavarini e il coro del Collettivo Universitario Teatrale di Parma in Fra il 19, Fra il 20.

In Italia, nel giugno 1919, iniziarono i moti contro il carovita. La prima città dove avvengono rivolte di piazza è La Spezia, dove i tumulti esplodono improvvisamente l'11 giugno, in seguito alla decisione dei grossisti di frutta e verdura di fare la serrata contro un aumento dell'imposta comunale di consumo. Gli operai delle fabbriche, dei cantieri navali e dell'arsenale, senza attendere direttive dalle organizzazioni sindacali, spontaneamente abbandonano il lavoro. 10.000 operai arrivano in corteo davanti al Palazzo Comunale, dove parlano socialisti e sindacalisti anarchici dell'Unione Sindacale Italiana. Poi il corteo si dirige

si svolge un comizio, qui avvengono scontri con la forza pubblica. Muore un giovane operaio e due poliziotti vengono feriti. Vengono tentati assalti ad alcuni negozi, mentre continuano gli scontri per tutta la giornata. La sera viene tentato l'assalto alla caserma in piazza Cavour delle guardie di città, che sparano e feriscono gravemente tre lavoratori. A Santo Stefano Magra viene ucciso un carabiniere, viene fatto intervenire anche l'esercito per imporre lo stato d'assedio, ma molti soldati e marinai fraternizzano con i rivoltosi. A Milano, appena si sparge la notizia degli avvenimenti di Genova e La Spezia, gli operai sospendono il lavoro e proclamano lo sciopero generale, senza aspettare le direttive della Camera del Lavoro. Anche a Torino viene proclamato lo sciopero, che si protrarrà fino al 15 giugno, per protesta contro la polizia che ha occupato i locali della Camera del Lavoro. 20.000 operai bloccano il centro cantando Bandiera Rossa nella vecchia versione con il ritornello A morte il re. Il 16 giugno scende in sciopero anche Pisa, dove in un primo tempo la Camera del Lavoro boicotta lo sciopero e solo in un secondo tempo aderisce. Al comizio i lavoratori impediscono di parlare ad un sindacalista perché interventista. Sempre il 16 giugno sciopera Bologna. I dirigenti socialisti cercano di calmare le acque, accettando il calmieramento dei prezzi proposto dal sottoprefetto. I sindacalisti delusi si scontrano con i socialisti della Camera del Lavoro, ma lo sciopero rifluisce e termina la sera del 17 giugno. Il 30 giugno a Forlì una folla guidata dalle donne saccheggia negozi di frutta, verdura, pesce e calzature. Il 1 e 2 luglio viene proclamato lo sciopero generale in tutta la città. Viene nominata una commissione operaia cittadina che prende possesso delle merci dei negozianti e riduce il prezzo di tutto di oltre la metà. I soldati fraternizzano con la popolazione che li rifornisce di alimentari, vini e liquori. Lo stesso giorno scendono in sciopero generale Faenza, Ancona e Imola, dove vengono assaltati i negozi e dove la sera la folla straccia il calmiere del Regio Commissario e pretende garanzie per l'approvvigionamento. Sempre lo stesso giorno scontri con agenti e carabinieri avvengono a Torre Annunziata. Il 3 luglio a Imola i carabinieri sparano sulla folla, uccidendo 5 lavoratori. La stessa sera viene imposto il calmiere del 50% sui prezzi, con scontri in piazza a Forlimpopoli, Cesena, Civitavecchia, Jesi, Senigallia, Ancona, Falconara e in molte altre città. Ed ora ascoltiamoci La rivoluzione di Enzo Del Re.

Sempre il 3 luglio scende in lotta tutta la popolazione di Firenze. La mattina, una dopo l'altra, spontaneamente le officine della città entrano in sciopero e migliaia di lavoratori si ritrovano alla Camera del Lavoro. Si verificano decine di scontri di strada e un lavoratore rimane ucciso da un carabiniere a cavallo ed altri 80 rimangono feriti. Viene decisa anche qui la riduzione della metà dei prezzi delle merci calmierati e di quelli non calmierati, come le medicine, del 70%. Il 2 pomeriggio vengono occupate la Galileo e la Pignone e altre 6 fabbriche. Alla Galileo, dove anche i tecnici restano al loro posto, le bandiere rosse spuntano ovunque e una fanfara improvvisata suona l'inno dei lavoratori. Il 5 luglio lo sciopero prosegue e i dirigenti sindacali sono costretti a proclamare lo sciopero generale a partire dalle 3 del pomeriggio. Alle 18 il segretario della Camera del Lavoro va dal prefetto per consultarsi con lui circa la nomina di una commissione per studiare il mezzo migliore per disciplinare il movimento. La folla intanto invade il centro e la periferia ed inizia ad asportare la merce dai negozi di alimentari, di stoffe e di scarpe e a distribuirla ai lavoratori a prezzi molto bassi. La merce che non viene venduta subito viene portata nella Camera del Lavoro, nelle cooperative e nelle società di mutuo soccorso. In alcuni casi gli esercenti stessi portano la loro merce in quelle sedi o espongono cartelli in cui è scritto «La merce resta a disposizione della Camera del Lavoro». Quindi la Camera del Lavoro stabilisce i prezzi delle merci. Vengono assaltati solo negozi che vendono beni di prima necessità. Il giorno dopo la città è completamente in mano al popolo. Il prefetto non può fare affidamento sull'esercito. Avviene un solo scontro con la polizia tra Piazza Duomo e Via Roma, dove durante una carica con le sciabole viene ferito un giovane operaio. Vengono però effettuati 500 arresti. Sono requisiti dai manifestanti tutti i mezzi di trasporto per andare a prendere la merce nei magazzini in campagna e a Brozzi, Peretola, Galluzzo, San Casciano, Pontassieve e Prato. Si provvede anche a inviare camion di derrate alimentari alla popolazione del Mugello colpita dal terremoto. L'associazione combattenti in un manifesto scrive, aderendo al movimento contro il caro viveri, i reduci delle trincee non siano più oltre affamati. Dunque, la Camera del Lavoro è il solo organismo che può esercitare il potere a Firenze. La forza pubblica però riesce gradualmente a riprendere in mano la situazione. La Camera del Lavoro ordina la cessazione dello sciopero, ma lo sciopero generale spontaneamente continua anche il 6. I carabinieri sparano e uccidono 2 lavoratori, ne feriscono 8 e ne arrestano altri 200. Lo sciopero continua però compatto a Prato e Pistoia, mentre soviet annonari sorgono nelle località grandi e piccole della Toscana, dell'Emilia, della Romagna e delle Marche. Col termine bocci bocci, che deriva da bolscevismo e dalla frase tipica fiorentina fare i cocci, cioè rompere tutto, a Firenze in Toscana furono ricordati i moti contro il caroviveri del 1919. Ed ora ascoltiamoci l'inno dei lavoratori, cantato nel 1919 dagli operai della Galileo e della Pignone, eseguito dal coro delle Camicie Rosse.

A nord di Prato fu costituita una repubblica dei soviet della Valle del Bisenzio, che durò per 8 giorni, dal 4 all'11 luglio, coordinata da comitati di agitazione e dalla Camera del Lavoro, che in quella settimana si sostituì alle pubbliche autorità, funzionando da deposito dei beni requisiti, centro di distribuzione delle merci, che vennero vendute alla metà del prezzo ordinario, tramite la rete di cooperative e spacci, oltre a funzionare da istituzione di controllo del territorio, anche attraverso appositi lasciapassare che le permettevano di muoversi liberamente nella valle. A Palermo, 25.000 operai, con alla testa i metallurgici, proclamano lo sciopero e requisiscono le merci di molti negozi, riducendone il prezzo della metà. La polizia effettua arresti in massa. Anche a Brescia, sciopero generale e requisizione delle merci. Vengono effettuati diversi arresti. Il 9 luglio migliaia di manifestanti si raccolgono davanti alla Camera del Lavoro per chiedere la scarcerazione degli arrestati. Carabinieri e cavalleria sparano sulla folla, uccidendo un lavoratore. I manifestanti però contrattaccano, costringendoli alla fuga. Numerosi feriti sia tra i manifestanti che tra le forze della repressione. Poi la città viene posta in stato di assedio e presidiata dai soldati, che però si rifiutano di scontrarsi con la popolazione, finché non intervengono gli alpini, che si scontrano con i manifestanti, mentre la città viene sorvolata da aerei. A Livorno viene proclamato lo sciopero generale delle leghe, che ordinano la riduzione della metà del prezzo dei generi alimentari e del 70% su quello dei tessuti. Tutti gli esercizi commerciali che non si adeguano vengono immediatamente requisiti. A Lucca sono i commercianti che vanno alla Camera del Lavoro proponendo una riduzione dei prezzi. A Catania, dopo un primo scontro fra manifestanti ed esercito, le due parti fraternizzano, ma la polizia interviene, sparando con mitragliatrici, facendo numerosi feriti. A Piombino vengono costituiti i soviet annonari e viene costituita la Guardia Rossa, che procede alla requisizione e distribuzione dei generi alimentari. Si tratta di una vera e propria insurrezione. Gli operai si armano, erigendo barricate, e viene assaltata una caserma dei carabinieri. I negozi e i depositi vengono saccheggiati. Viene imposto lo stato d'assedio e vengono inviati ben 1.500 carabinieri da altre località. Il 6 luglio, a Milano, una grande manifestazione reclama la riduzione dei prezzi dei generi alimentari del 50%, assaltando circa 200 negozi. Molti negozianti espongono il cartello su cui è scritto «Merci a disposizione della Camera del Lavoro». La polizia effettua ben 2.200 arresti. A Genova, il 7 luglio, manifestazioni e scontri raggiungono il loro apice e migliaia di operai metalmeccanici e dei cantieri saccheggiano negozi e magazzini, scontrandosi con le forze repressive. Negli scontri fra i manifestanti ci fu un morto, numerosi feriti e molti arresti. A Sestri Levante viene costituito un comitato cittadino di salute pubblica che durante 9 giorni imporrà con le guardie rosse un calmiere proletario dei prezzi requisendo le merci imboscate. Il 6 luglio a Barletta i lavoratori occupano e governano direttamente la città tramite i consigli del lavoro fino al 10 luglio, quando le truppe riescono ad entrare in città. Negli stessi giorni a Napoli gli operai proclamano lo sciopero generale, saccheggiando molti negozi ed occupando i rioni popolari, scontrandosi con la polizia. Ci furono 20 feriti. A Savona, il 7 luglio, migliaia di operai in corteo impongono la riduzione dei prezzi delle merci che il prefetto aveva stabilito solo per la verdura, anche per tutti gli altri generi alimentari, per le calzature e per i tessuti. Viene anche formata una Guardia Rossa. Bari e provincia sono in sciopero generale.
A Pisa lo sciopero dura 3 giorni e viene imposta la riduzione dei prezzi del 60%. In tutta l'Umbria si attua lo sciopero generale e si requisiscono le merci. A Messina la popolazione svuota i negozi e porta la merce alla Camera del Lavoro. A Colle Valdelsa vengono requisite tutte le merci. A Taranto, il 9 luglio, durante gli scontri, vengono uccisi 4 lavoratori e ci sono numerosi feriti. A Sulmona la popolazione invade il palazzo comunale e nomina una commissione per la riduzione dei prezzi della metà. A Ferrara vengono costituite le guardie rosse che controllano il dimezzamento dei prezzi nei negozi. Inoltre scioperano tutti i compatti a San Giovanni Valdarno, Todi, Spoleto, Città della Pieve, Civitavecchia ed altre centinaia di località in tutta Italia. Insomma, i moti contro il caro viveri del 1919 investono tutta l'Italia da nord a sud e da est a ovest. Ascoltiamoci ora una canzone spesso cantata durante i moti per il caro viveri. Se arriverà Lenin.

Il 10 luglio i moti per il caro viveri iniziano a smorzarsi e inizia una sistematica repressione. Vengono effettuati arresti in massa. A Roma però proseguono tumulti e arresti, ma nel pomeriggio i carabinieri effettuano a freddo un eccidio in Piazza Vittorio e tre lavoratori vengono uccisi. Il 14 luglio si contano 8 morti e 30 feriti in uno scontro. Anche a Rio Marina, all'isola d'Elba, viene ucciso un lavoratore e feriti diversi altri. Altri due operai vengono uccisi dai carabinieri a Rossiglione. Altri 3 morti e 14 feriti si hanno a Spilimbergo. Il 20 e 21 luglio viene indetto uno sciopero internazionale sindacale per protestare per gli interventi contro le repubbliche sovietiche russa e ungherese, che viene sentito come un momento decisivo per la rivoluzione. Lo sciopero riuscì e l'Italia rimase paralizzata, ma i dirigenti socialisti della Confederazione Generale del Lavoro fecero di tutto perché non si trasformasse in un moto insurrezionale. Il governo mise in atto una forte repressione preventiva, effettuando molti arresti, tra cui Antonio Gramsci, il segretario nazionale, e la vice segretaria dell'USI, e l'anarchico Camillo Berneri. Il 28 luglio poi entrarono in sciopero i metallurgici di Milano. Lo sciopero diventerà generale in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana il 9 agosto, con 200.000 metallurgici che incrociano le braccia. Proclamano lo sciopero anche i tipografi a Roma e a Parma, i tessili nel Comasco, i marittimi a Trieste e i contadini nel Novarese. Le ultime località che scendono in sciopero sono Caltanissetta e Crotone. Poi, il 3 e 4 dicembre 1919, a Mantova esplode la rabbia per l'inflazione galoppante, la disoccupazione e la mancanza di generi alimentari. La mattina del 3 la città è paralizzata con le fabbriche in sciopero, le botteghe chiuse e le strade deserte. I lavoratori raggiungono la Camera del Lavoro, da cui parte un grande corteo che rompe i vetri del presidio militare, occupa la stazione ferroviaria dove vengono divelte le rotaie, taglia i fili del telegrafo per interrompere le comunicazioni, attacca le carceri, disarma le guardie e incendia gli uffici liberando i detenuti. Vengono requisiti autocarri e assaltate le armerie. Lo scontro a fuoco con le forze repressive avviene a Piazza Garibaldi. Il bilancio sarà di 4 morti, tra cui un militare e la moglie del capo delle guardie carcerarie. Il giorno successivo, ignorando i richiami alla calma del segretario della Camera del Lavoro, viene indetto un comizio a cui partecipano 2.000 persone. Si tenta quindi l'assalto alla barriera Virgilio. Viene inviata una colonna di soldati che riesce a sorprendere alle spalle i manifestanti e uccide 2 lavoratori. Fra il 3 e il 4 dicembre vengono uccise dalle forze repressive 15 persone. 100 sono ferite e 300 sono arrestate. I fatti più gravi, oltre che a Mantova, avvengono ad Andria, Torino e Roma. In tutta Italia le Camere del Lavoro diventano organi di potere dei lavoratori e delle masse popolari in rivolta. Ma non diventano gli embrioni del nuovo Stato socialista, perché dirigenti e sindacalisti si limitano a una funzione calmieratrice dei prezzi dei generi di prima necessità, rimanendo nell'ambito dello Stato borghese. A Cuneo, ad esempio, il Consiglio Comunale di destra ordina il ribasso del calmiere del 50%, dando l'incarico alla Camera del Lavoro di farlo osservare, mentre in piazza la popolazione chiede la costituzione a spese del comune di una milizia popolare armata. Ed ora ascoltiamoci Spara Iuri Spara dei CCCP.

Il segretario del Partito Socialista Lazzari, il 4 luglio, scrive un comunicato in cui possiamo leggere: il partito non può essere con la folla esasperata per fiancheggiare l'impulso spontaneo e guidare le iniziative verso una possibile soluzione. Il ministro Tittoni scrisse: nei gravi tumulti scoppiati in varie parti d'Italia, rimasi impressionato che per riunire le forze sufficienti a fronteggiarli occorresse far venire guardie e carabinieri dalle regioni immuni, che rimanevano così sguarnite. Più volte ebbi a domandarmi che cosa avrebbe potuto fare il governo se un movimento di rivolta fosse scoppiato contemporaneamente in tutta la penisola. Finisce qui questa prima parte dedicata al biennio rosso 1919-1920. La prossima sarà dedicata alle lotte contadine e agli ammutinamenti e alle rivolte dei soldati.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.
7: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. La retta al Wombat.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

anche le foche bevono Radio Wombat.

Terrorism.

Benvenute, benvenuti a Radio Calacuta, spazio settimanale di Radio Blackout dedicata alle sonorità del continente africano e alla sua diaspora. 20 e 34 di questo torrido 22 giugno 2026. La frequenza è 105.250. Ma ci ascoltate anche in dub. E un po' di numeri per entrare in connessione con i nostri studios di Via Cecchi, il 346-667-3263, il mobile con tutte le piattaforme che più vi piacciono. E 011-249-5669, il fisso.

ci ascoltate anche in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, nonché le news di Radio Blackout che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. E soprattutto tutte le modalità per sostenere Radio Blackout, quindi per fare una donazione a Radio Blackout, e troverete appunto tutti gli estremi per poter sostenere questa radio libera nell'etere torinese del 1992.

Radio Calacuta è uno spazio settimanale, come dicevamo, dedicato alle sonorità del continente africano e la sua diaspora, in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

0: tu tombes pas, qu'est-ce que tu penses pas, yeah.
1: E questa puntata la parleremo del jazz sudafricano, perché vogliamo ricordare un grande personaggio che non è solo un grande personaggio, è stato un grande personaggio, un pianista del jazz sudafricano, ma del jazz in assoluto, ed è Abdullah Ibrahim, conosciuto anche come Dollar Brand, che ci ha lasciato il 15 giugno scorso. Ed è un personaggio enorme, diciamo così, legato anche e moltissimo alla lotta per l'apartheid. Lui è nato a Città del Capo, è nato nel 1934, e il nome vero era Adolf Johannes Brand, poi divenne musulmano, si chiamò Abdullah Ibrahim, ma Dollar Brand era il suo soprannome, e è andato a scuola nel District 6, che era questo quartiere del centro di Cape Town, che poi è stato anche raccontato dallo scrittore Richard Rive, un antico quartiere di Cape Town che poi è stato demolito perché era un quartiere multiraziale. Infatti è stata dichiarata questo District 6 un'area bianca nel 1966, e la comunità è stata rimossa con la forza nell'82. Ed è in questa atmosfera creativa che ha iniziato a suonare il pianoforte solamente a 7 anni.

E in sottofondo stiamo ascoltando Hugh Masekela, che era un altro grande personaggio del jazz sudafricano, che ha lavorato con Dollar Brand, ma andiamo per grandi. Lui ha fatto Ibrahim Dollar Brand almeno 70 dischi e poi ha cominciato nel 1959 a suonare appunto in questa band di Sophia Town, che si chiamavano i Jazz Episodes, e qui ha suonato con delle grandi leggende della musica sudafricana, fra cui appunto Hugh Masekela, trombettista, che è anche lui una colonna della musica africana e del jazz sudafricano, che stiamo ascoltando in questo brano che si chiama Stimela.

cosa che la stimela, stiamo facendo un po' un percorso di avvicinamento a quell'ambiente, a quell'atmosfera che era intorno ai Jazz Episodes. Siamo nel 1959, suonava con loro anche Kippy McKenzie, altro grande personaggio. Lui era un sassofonista, è stato definito il Charlie Parker del Sudafrica, e anche appunto lui insieme a Abdul Ibrahim, Emilia Makeba, Hugh Masekela ha fatto la storia del jazz sudafricano. Morì alcolista a 58 anni, solo e povero, nel 1983, ma è stato veramente un grande personaggio, e noi ce lo ascoltiamo in questo Hang on the Air.

CCP Mecchezzi in questo Blue Stopping, che insomma ci dà un'idea di come era l'atmosfera in questo 1959, quando insieme appunto a Dollar Brand avevano messo su il Jeff Epstein. Ma prima di passare proprio alle produzioni del gruppo, c'è un altro personaggio di questo scena, che si chiama Jonas Gwangwa. Lui è era un trombonista, è un personaggio molto interessante, perché ci dà anche un'idea di come questi gruppi fossero molto coinvolti nella lotta contro l'apartheid. Infatti Gwangwa fu esiliato negli Stati Uniti e trascorse la fine degli anni 70 e gran parte degli 80 vivendo a Gaborone, che in Botswana, dove fondò una band che si chiamava Shakawe, che comprendeva svariati musicisti sudafricani, fino a che anche lì fu coinvolto nella Art Ensemble, una raccolta di musicisti, scrittori e artisti anti-apartheid che lavoravano insieme ad altri esuli sudafricani lì in Botswana, finché le truppe sudafricane, le forze di difesa cosiddette difesa sudafricane, arrivarono anche lì a Gaborone e cominciarono a bombardare il luogo dove loro si trovavano. Poi dall'80 al 90 Gwangwa se ne andò su richiesta in esilio, ma su richiesta del leader dell'African National Congress Oliver Tambo. Fu capo di Amanda, che era l'ensemble culturale dell'African National Congress, che riuniva tutti i partecipanti fra i sudafricani in esilio in Angola, e portò in tournée gli Amandla in 40 paesi. Quindi insomma, fu un personaggio molto coinvolto nella lotta contro l'apartheid, e ve lo voglio ascoltare perché era anche un ottimo trombonista. Flower of the Nation è il brano.

Jonas Gwanga in questo Flower of the Nation. Torniamo al gruppo, a questo primo gruppo jazz nero, appunto, dei Jazz Epistles, dopo che vi abbiamo fatto un po' conoscere i componenti di questo gruppo, e vi faccio ascoltare anche per capire un po' qual era lo stile, che era uno stile con un certo swing anche molto molto allegro, anche perché poi loro appunto prendevano a piene mani anche dalla tradizione musicale sudafricana, con i vari generi, da quella alla makanga. Il brano in questione si chiama Vari U Vum, e loro sono dei Jazz Epistles.

Ed era vari ovum e c'erano Chippy Mechezzi, Hugh Masekela e ci hanno portato alle 21.01, prima mezz'ora di Radio Calacuta, sempre sintonizzate e sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è il 346-667-3263. E quindi, sebbene i Jets Epistles non abbiano mai registrato, come dire, dei brani o una musica apertamente politica, però negli anni 60 portarono una feroce repressione, anche il massacro di Sharpeville e il regime dell'apartheid sottopose gli artisti neri a un maggior controllo e Ibrahim fu costretto ad andarsene in Europa. E qui a Zurigo conobbe un'altra cantante jazz, Settima Bea Benjamin, che poi divenne sua moglie e che lo mise in contatto niente di meno che con Duke Ellington, che venne ad assistere a un'esibizione di Ibrahim e rimase molto colpito. Infatti Ellington organizzò una sessione di registrazione. L'album che ne risultò fu veramente un gioiello, soprattutto perché metteva in mostra il talento pianistico di Ibrahim, e ci sono dei brani che mettono in evidenza proprio l'influenza del gospel, ma Jumping Crop è quello che veramente esalta le sue qualità. Brano che peraltro fu anche riproposto e ripubblicato negli anni 90. Eccolo qua, Duke Ellington che presenta The Dollar Band Trio in questo Jumping Crop.

Jumping Rope, questo brano con Duke Ellington che dimostra non solo il suono estremamente raffinato ma anche il grande virtuosismo al piano di Blame, ancora era Dollar Brand, poi nel 60 si sposò nel 65 con Satima Bea Benjamin e continuò a frequentare Duke Ellington, a collaborare con Duke Ellington, suonò al Newport Jazz Festival e anche insomma si avvicinò a moltissimi musicisti jazz nordamericani. Alla fine degli anni 60 Ibrahim iniziò a tornare regolarmente a Città del Capo, si era convertito all'Islam, ha cambiato nome nel 1968 e poi compì pellegrinaggio alla Mecca nel 70. E fu durante un viaggio nella sempre più complicata Città del Capo dell'era dell'apartheid che Ibrahim scrisse quella che poi è diventata una delle sue composizioni più famose, Mannenberg, un brano che prende il nome da un quartiere di Città del Capo dove le famiglie nere a basso reddito furono trasferite forzatamente. Brano dove c'è un assolo di Basil Coates, il grande sassofonista tenore. La canzone è stata registrata in un unico momento, un'unica ripresa, ma divenne presto un inno non ufficiale per i diritti civili, spesso suonato durante le manifestazioni per richiedere insomma il ritorno, la liberazione di Nelson Mandela, che a quanto pare riuscì anche ad ascoltarne una versione a Robben Island. E allora Dollar Brand in questo Mannenberg.

un brano di 14 minuti che cattura l'atmosfera dei Cape Flats, registrata appunto nel giugno del 1974. È una combinazione unica di anche modi di vocabolari musicali radicati nel Sudafrica, nonostante insomma sia un brano non cantato, è diventato un inno della rivolta contro l'apartheid, è una delle composizioni più iconiche della storia del jazz sudafricano.

Ci sono fusioni di melodie e improvvisazioni dove il punto si mescola il jazz americano con il marabi, con la macanga, è una miscela che viene conosciuta come Cape Jazz. Siamo nel 74, poi il 16 giugno del 76, esattamente 50 anni fa, ci fu la rivolta di Soweto, quando le truppe sudafricane massacrarono in maniera bestiale i giovani che erano scesi in sciopero in piazza per protestare contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole. E proprio dopo la rivolta di Soweto, Ibrahim dichiarò il suo sostegno all'African National Congress e tornò a New York.

Estraiamo questo splendido brano di Abdul Ibrahim dalla band Mannenberg Is Where It's Happening, ma dall'impegno però è passato anche in qualche modo allo sperimentalismo alla fine degli anni 70, si confrontò anche con musicisti dell'avanguardia come per esempio Don Cherry, che incoraggiò il Dollar Brand a orientarsi verso appunto l'avanguardia, e fu un album, The Journey, del 1977, in cui Abdullah Ibrahim, ogni tanto lo chiamiamo così, ogni tanto lo chiamiamo Dollar Brand a seconda dell'ispirazione, si avvalse di una delle formazioni più numerose. Fino allora c'era un quartetto di 9 elementi per produrre delle melodie molto vivaci, con delle improvvisazioni, sempre brani molto lunghi. C'è Don Cherry e il sassofonista contralto Carlos Ward in questo The Journey, che vuol dire appunto la gioia, e quindi noi ce lo ascoltiamo, magari non ve lo faccio ascoltare per tutti i 17 minuti, e quindi Jabulani.

E qui si vede proprio come Dollar Brand in qualche modo riesca anche a confrontarsi con una sorta di jazz che possiamo definire anche in qualche maniera sperimentale o comunque di avanguardia, dove appunto ci sono queste improvvisazioni libere, cioè Don Cherry e Carlos Ward, in un brano insomma molto impegnativo anche da ascoltare.

Siamo arrivati alle 21.26, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza. 346-667-3263 è il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare. Noi stiamo facendo questo percorso per ricordare Dollar Brand, che è, appunto, se n'è andato il 15 giugno scorso e che effettivamente è stato uno dei grandi musicisti della storia del jazz sudafricano, ma come appunto avete potuto sentire se avete seguito fino adesso la trasmissione, non solamente il jazz sudafricano, perché ha suonato con Duke Ellington, con Don Cherry, con tanti altri. Ma torniamo al suo impegno che non è mai venuto meno per contro l'apartheid. Siamo a un album, anche questo molto interessante, che uscì intorno agli anni 80, Africa Market Place. E in questo African Market Place, lui in realtà l'aveva fatto prima di African Market Place, perché nel 78, African Market Place uscì nel 79, nel 78 aveva invece fatto un altro brano, che appunto era un brano che dedicato a questa nuova nazione che ancora, insomma, non riusciva a nascere, questa nuova nazione che poi sarebbe nata dopo il 1994, che avrebbe superato l'apartheid almeno formalmente. E allora questo Anthem for a New Nation.

Ed era Anthem for the New Nation da questo African Marketplace, da cui vale la pena anche ascoltare questo The Homecoming Song, sempre da African Marketplace.

The Homecoming Song, sempre da African Marketplace, Dullah Ibrahim Dollar Blend, e bisogna dire che questo brano, insomma, ci riporta tantissimo alle tradizioni musicali sudafricane. E lui aveva messo su un settetto che si chiama Ekaja, che è stato anche una delle formazioni, diciamo così, più longeve dopo la sua nascita, che era nel 1983. Una formazione un po' insolita, dove c'erano tre sassofoni, un trombone, un contrabbasso, una batteria e poi molti fiati. Ma diciamo che in qualche modo Ibrahim passò anche attraverso, diciamo così, una combinazione fra atmosfere un po' da big band e una sezione ritmica anche bella, bella compatta, e come d'altra parte si dimostra evidentemente in questo brano che è dall'album Water from an Ancient Well, che è dedicato a Mandela.

della Mandela, Water from an Ancient Well. E a proposito di Mandela, quando lui lo incontrò, Mandela, nel 1990 in Germania, e il presidente gli disse di tornare a casa. Nel 94 si esibisce con orchestra sinfonica proprio in occasione dell'insediamento di Mandela come presidente. Mandela lo definì il nostro Mozart. Poi nel 99 Abdullah Ibrahim ha fondato un'accademia per i musicisti sudafricani a Città del Capo, dove ha anche avviato la Cape Town Jazz Orchestra, che fu lanciata nel 2006. E poi si è riesibito a distanza di tanto tempo nel 2016 con Hugh Masekela, ricongiungendo la leggendaria Jazz Epistles per commemorare appunto il 40° anniversario della rivolta di Soweto. Chiaramente continuato insomma a produrre e a suonare. Ci ascoltiamo adesso questo Soto Blu, che è un po' siamo nel 2010, un ritorno diciamo così a quel formato Ekajal, il gruppo appunto che è andato avanti per tanto tempo. E qui c'è una melodia lenta e ondeggiante, ci sono questi scambi diciamo così di linee melodiche fra il sassofonista Kate Loftis e Ibrahim, e quindi Joan Captain Flower Esmeralda Bay Soto Blues.

E questo era Soto Blu, Abdullah Ibrahim con i suoi Ekaya, e poi appunto questo scambio con il sassofonista tenore Kate Loftis. E quindi 21:50, raccontiamo in questa puntata di Radio Calacuta, che si avvia alla sua conclusione, la vita, insomma le opere, diciamo così, i brani più significativi, il racconto di Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, che se n'è andato il 15 giugno scorso, per ricordare appunto un monumento della musica del jazz sudafricano, ma non solo, del jazz in toto, anche questa è musica africana, e quindi la musica africana non si può contenere in un genere, qualcosa di molto più complesso, molto più articolato, in un continente appunto estremamente variegato, con tantissime modalità espressive dal punto di vista artistico e non solo, e c'è anche appunto questa grande tradizione del jazz sudafricano, che a volte abbiamo occasione, diciamo così, un po' di rincontrare e di approfondire. E quindi siamo nel 2019, Ibrahim ha 85 anni, ha pubblicato una serie di composizioni, fra cui l'album The Balance, sempre per Ekaya, e poi gli album per pianoforte solo, Dream Team, e ci direi che possiamo anche sentirci questo Dream Time, che sostanzialmente è un po' un album che da una parte ci fa capire quale sia, insomma, la sua capacità, e anche, diciamo così, risulta un'inaspettata incursione su nuovi territori musicali. Eccolo qui.

Big Time, lui era appunto Abdul Ibrahim, quindi insomma abbiamo ricordato questa figura che sempre è stata legata molto alla resistenza contro l'oppressione e la discriminazione, ma lo ha fatto sempre, come dire, senza rumore, con maniera calma, determinata, e soprattutto poi è stato un grande interprete anche della cultura sudafricana. E quindi 21:56, una manciata di minuti prima di Malormones, vi lascio quindi in compagnia di Hugh Masekela, giusto per appunto un brano che si chiama Soweto, per ricordare che proprio il 16 giugno del 1976 quindi c'è stata la rivolta di Soweto, quando gli studenti protestarono, scesero in piazza contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole, e la polizia sudafricana colpì in maniera sanguinosa queste manifestazioni. Morirono almeno 500 ragazzi, e da lì cominciò a scricchiolare l'odioso regime dell'apartheid. Loro gli volevano imporre l'Afrikaans, diceva il ministro della cultura, ma se un nero si troverà di fronte a un padrone che parla l'Afrikaans o l'inglese, dovrà conoscere entrambe le lingue. Loro gli rispondevano: Foster, che era il loro primo ministro, deve invece imparare lo Zulu. E quindi Hugh Masekela in questo Soweto, vi lascio appunto in compagnia di questo brano, e noi ci risentiamo fra un paio di lunedì. Ciao a tutte e a tutti.

0: che vuoi.
1: No,
2: ci riprendiamo. Ma,
1: raga, vabbè, è
3: l'altro
1: facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.
4: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

well that my heart belongs to Daddy, 'cause my Daddy

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.